0: una giornata dedicata a mamma e figlia e era inevitabile portarla.
1: Io purtroppo ho perso mia sorella per un tumore al seno ultimamente e questa è la cosa che mi ha spinto di più.
2: Fortunatamente il tumore del seno è una malattia da cui si può guarire grazie alla diagnosi precoce, grazie ai progressi fatti nell'ambito dei trattamenti abbiamo dei tassi di sopravvivenza che a 5 anni arrivano al 90%. Chi sta vivendo la malattia in questo momento deve sapere che non è da solo.
3: Eravamo spaventati per la pioggia, invece c'è il sole e quindi sarà una giornata meravigliosa per la salute e la prevenzione. Ciao!
4: Calcio, in campionato brilla ancora l'Inter neo-scudettata, si accende però la lotta per la zona Champions. Sentiamo Stefano De Agostini.
5: È la passerella dell'Inter campione d'Italia. Dopo la visita in Vaticano a Papa Leone, i nerazzurri, con lo scudetto in tasca, travolgono 3-0 la Lazio. Un antipasto della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì sempre contro i biancocelesti. Nel sabato di anticipi festeggia anche la Juventus, vittoriosa 1-0 a Lecce grazie a Vlahovic. Almeno per una notte la signora supera il Milan al terzo posto. Su Cagliari Udinese invece grava l'ombra di un caso razzismo. Nella vittoria 2-0 dei friulani, il bianconero Davis accusa il rossoblù Dossena di averlo chiamato scimmia. L'interessato smentisce, alta tensione in campo e partita sospesa per 3 minuti. Ora la palla passa alla Procura federale. Oggi il campionato continua con gli occhi puntati sulla corsa Champions. Il Milan vuole vincere contro l'Atalanta per riprendersi il terzo posto, ma deve guardarsi le spalle dalla Roma, quinta in campo a Parma, e dal Como, sesto impegnato a Verona.
4: Tennis agli internazionali d'Italia. Sinner parte bene in campo oggi. Lorenzo Musetti. Sentiamo Gigi Cavone.
6: Sinner. Una grande Italia porta ben 7 tennisti al terzo turno degli internazionali di Roma nel tabellone maschile. Dopo il tris del venerdì con i successi di Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, anche il sabato regala una scorpacciata di 4 vittorie. Debutto come da pronostico per Jannik Sinner, che piega la resistenza di un ottimo Hofner in 1 ora e mezza. Austriaco battuto 6-3-6-4. Più complicato ma senza intoppi anche l'esordio dell'idolo di casa, Flavio Cobolli, 7-6-6-3 al francese Atman e prossimo turno con l'argentino Tirante. Applausi anche per Mattia Bellucci che piega al terzo set l'argentino Echeverri e va avanti a sorpresa Andrea Pellegrino per il ritiro del francese Fiss dopo pochi games. È costretta ad abdicare un po' troppo presto invece la regina di Roma di un anno fa. Jasmine Paolini lascia gli internazionali dopo una battaglia di quasi 3 ore contro la belga Mertens che vince in rimonta. Peccato perché la toscana spreca ben 3 palle match nel secondo set per poi cedere al ritorno dell'avversaria. Resta così soltanto Elisabetta Cocciaretto a difendere il tricolore. Nella domenica romana impegno severissimo per lei contro la polacca Swiatek.
4: Ora vi lascio a fuori linea il viaggio del TG3 nell'arte e nella cultura. La prossima edizione del TG invece è verso le 14:10. Grazie per averci seguito, buona domenica.

opere uniche o in tirature limitate in cui testo e immagini dialogano e diventano una cosa sola, libri d'artista. Sono quelli di Guido Strazza, maestro dell'incisione moderna italiana, pittore, scultore, sperimentatore. Buongiorno e bentornati a Fuori Linea, la mostra dal titolo Libri d'artista, Guido Strazza per Subiaco, celebra fino al 2 giugno l'arte del libro e i lavori del maestro delle incisioni nella Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica a Subiaco, capitale italiana del libro, nel 2025.

0: La ragazzina è il nuovo romanzo di Valeria Parrella, che racconta la storia di un'eroina e di una martire del passato, ma che risuona di echi molto chiari del nostro presente.
1: Ho un messaggio per il vostro re Enrico! È un messaggio da parte di Dio! Tornate a casa!
2: Ho scritto questo romanzo perché mi sembrava che fosse proprio una storia che poteva raccontare i limiti e anche le grandi sfide del presente, che fosse il presente.

0: Gente, sta sempre in trasparenza. C'è la guerra che si abbatte sulle donne, sui bambini, c'è un assedio e c'è anche la volontà delle giovani donne di mettersi di traverso nella vita per conquistare le cose.
1: Io vi dico chi mi ama. Mi segua!
2: Chi è la ragazzina di cui parla questo romanzo?
0: La ragazzina è quasi la traduzione filologica della Pucelle, quindi stiamo parlando di Giovanna d'Arco, però è anche il modo con cui si liquidano le azioni delle persone molto giovani, quella in fondo è una ragazzina.
2: In cosa consiste la differenza di Gianna dalle altre ragazze?
0: Giovanna si veste da uomo in un momento in cui siamo nel 1400, si taglia i capelli. Giovanna riesce a raggiungere un re per convincerlo che guiderà lei il suo esercito.
1: Sono inviata in vostro aiuto dal mio signore.
0: Giovanna non crede all'autorità della Chiesa. Lei parla direttamente con Dio attraverso le voci, è proprio diversa.
2: Alla fine finisce sul rogo, tradita da chi conosceva le sue ragioni. Come mai?
0: Perché Giovanna dà fastidio. Tutte le persone che appunto sono diverse, e soprattutto le giovani donne, vanno tenute a bada, vanno ridotte a più miti consigli, se sono irriducibili vanno ridotte. O il mondo cambia oppure ti fanno fuori.
2: Perché ha deciso di tornare a raccontare una storia così nota come quella di Giovanna d'Arco?
0: Secondo me Giovanna d'Arco ci parla tantissimo e dà un sacco di coraggio, non solo alle ragazzine, ma anche alle signore tipo della mia età che hanno una ragazzina dentro e anche ai maschi. Ti dà il coraggio di dirti che si può andare oltre, che chi riesce a guardare oltre può essere da guida anche ad altre persone. Quindi mettersi in gioco e andare dritti sulle proprie decisioni senza avere paura.
3: A 10 anni dalla sua morte, una mostra a Palazzo Braschi a Roma celebra il maestro Ettore Scola con documenti, filmati e materiali inediti.
4: Peso 1.000 lire.
5: Oh, sta 500.
4: Quando nonno ti dice caso 1.000.
5: Ho 500.
6: Appunti preparatori, vignette satiriche, foto, oggetti personali, il disegnatore prima, lo sceneggiatore e il regista poi. Ettore Scola, a 10 anni dalla sua scomparsa, viene celebrato con una mostra a Palazzo Braschi dal titolo Non ci siamo mai lasciati, che richiama il forte legame tra Scola e il suo pubblico.
7: Ho voluto che questa mostra avesse un percorso che segue quello che è la storia personale nella prima grande sezione, l'artista nella seconda, di un personaggio che ha lasciato un segno nella storia del cinema italiano e della cultura italiana del Novecento.
5: Non capisco.
8: Hai capito benissimo. È così.
6: Quattro candidature all'Oscar, Scola ha saputo descrivere l'Italia con uno sguardo critico e allo stesso tempo ironico, parlando di amicizia, famiglia, politica e trasformazioni sociali.
9: Aveva una grande curiosità per la vita e un grande rispetto in generale per l'essere umano, e che esercitava anche appunto nel privato, e quindi questo ha fatto sì che questa mostra potesse raccontare anche l'uomo, proprio perché coincidono.
10: Per tutti questi anni io non ho fatto altro che pensare a te, sempre, Luciana.
5: Ma io no!
6: L'amicizia con Fellini, Sordi, Trovajoli, personaggi che hanno fatto la storia e con cui ha saputo costruire un rapporto oltre il lavoro, come racconta l'attore Giulio Scarpati, chiamato da Scola per Mario, Mario e Mario.
11: Venivano a trovarlo Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, e per un attore giovane era piuttosto difficile di mantenere la calma perché avevo di fronte dei mostri. Ma lui sapeva raccontare il grande della storia e la piccola vita privata, ma mischiandoli insieme.
12: Scusa, Adriana.
13: Scusi, ma di che ti scusi? Di che ti scusi tu?
12: Ma ti rendi conto che hai dato dell'imbecille all'architetto?
1: Perché gliel'hai detto? Mica aveva sentito.
6: La mostra racconta come il cinema di Ettore Scola sia capace di parlare al presente mantenendo sempre vivo il dialogo con i suoi spettatori.
10: Vincerà l'amicizia o l'amore? Sceglieremo di essere onesti o felici.
3: Il cantautore Vasco Brondi racconta ed esplora il processo creativo nel suo nuovo libro dal titolo Una cosa spirituale.
14: Qualcuno ti ha detto che gli hai detto che in qualche modo è aperto.

0: Vasco Brondi apre il chakra del suo cuore come un libro, tra queste pagine, quelle di Una cosa spirituale, ha racchiuso anni di riflessioni tra arte e meditazione.
1: Ci sono le corse, i libri di Lowen, esercizi per la respirazione.
2: Questo libro è proprio stato per me un po' un chiudere un cerchio tra i miei inizi fino al mio presente e vedere come c'è stato lì in mezzo questo cortocircuito fra creatività e spiritualità.
0: Una strada che il cantautore ferrarese percorre da tempo.
1: Ti troverai ad ascoltare gli alberi, le cose che non sono urgenti.
2: Le canzoni sono dei meccanismi estremamente sintetici e ci sono quindi tantissime cose spirituali e non che esondano fuori dalle canzoni. Questo libro è proprio un decennio di esondazioni.
0: Un cammino lungo ma non solitario. Nel saggio sono tante le guide spirituali, da Nick Cave a Federico Fellini, da Lou Reed ad Andrea Pazienza, dai monaci tibetani a David Lynch.
2: Questo è un viaggio che ha a che fare anche con arrivare nei pressi dei nostri grandi vuoti e farsi accompagnare da persone che quegli abissi li abbiano già frequentati, che siano appunto nella ricerca spirituale o in quella artistica, che qui in questo libro si sovrappongono, aiuta molto perché sono già andati lì e sono già andati a fare luce, a perlustrarti, e quindi sono una grande compagnia.
1: E dammi un segno di vita, un altro segno di vita.
3: E per oggi Fuorilinea finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
4: Il meteo è presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Sarà una giornata caratterizzata da maltempo sulle regioni settentrionali per effetto del passaggio di una perturbazione che porterà piogge dapprima sul nord-ovest, in estensione poi all'Emilia-Romagna e localmente anche al Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, piogge dapprima su Toscana e Lazio con possibili temporali poi nel corso del giorno tra l'Umbria e le Marche. Va decisamente meglio invece sulle regioni meridionali, anche se al mattino avremo delle piogge tra il Molise e la Puglia Garganica. Localmente sulla Calabria, le zone interne della Basilicata, si apriranno poi ampi spazi di sereno nel corso del giorno con un aumento della nuvolosità di nuovo sulla Campania in serata. Sulla Sicilia invece piogge al mattino, ma le nubi tenderanno velocemente a dissolversi nel corso del giorno, situazione analoga anche sulla Sardegna in un contesto di ventilazione meridionale con venti di libeccio sostenuti sui bacini occidentali. Per la giornata di domani migliora la situazione al centro-sud, qualche piovasco soltanto sulle regioni tirreniche peninsulari, ancora in stabilità al settentrione con piogge anche abbondanti tra Levante Ligure, la Lombardia e il Triveneto. Concludiamo quindi con le temperature. Per oggi le massime in calo al centro-nord, lieve aumento al sud dove si supereranno localmente i 25 gradi.
4: Il meteo è stato presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ti passo, quindi.
1: Che è successo?
2: No, niente, sai cos'è? Dormo cos'è? Poco. Ogni giorno tu alza
3: il volume perché. La mattinanza, dal lunedì al venerdì alle 7:10 su Rai 2.
4: Siamo nel vuoto.
5: Continua a nevicare. Il gatto delle nevi fermo.
6: In Molise, dove a riscoprire la transumanza è chi ha seguito le tracce del passato per costruire il proprio futuro. Tutto al nord tra neve e sole, l'energia della Val Badia è sotto il segno della sostenibilità. In Valtellina l'incredibile vicenda di un paese riemerso dall'oblio.

E poi all'estremo sud, sul versante meno conosciuto dell'Etna, tra le sfumature della natura e quelle della storia. Infine, in Valle d'Aosta, conosceremo un atleta che studia quegli stessi ghiacciai che attraversa con tempi record. Buona domenica a tutte e a tutti, bentornati ad Alta Quota, l'Italia vista dall'alto e raccontata da vicino. Chi la ama come noi sa bene che il richiamo della montagna a volte può essere fortissimo, un po' come il Mal d'Africa per intenderci, ma per dune ben più alte. E può succedere che proprio per questa passione qualcuno arrivi addirittura a cambiare totalmente vita, come ha fatto un ragazzo di Roma che qualche anno fa ha deciso di scappare dalla città, ispirato forse da quel celebre film degli anni 90. Ma invece di un ranch nel Far West, lui ha scelto di tornare alle origini, nel Molise dei suoi nonni. Ora è un pastore e dedica ogni giorno alle sue capre. E durante una transumanza, sulle tracce di un antico tratturo, ha incontrato anche l'amore. Ci racconta la sua storia partendo dai 918 metri di Duronia, Celeste Barbato della TGR Molise.

0: montagna se la vivi, altrimenti si degrada. Cioè, la devi vivere proprio, la devi vivere ogni giorno.
1: Uno dei pochi pastori rimasti a presidiare i tratturi, le vie della transumanza che attraversano le regioni appenniniche. Valerio Berardo, nato 40 anni fa a Roma da genitori molisani, ha deciso di tornare nella sua terra e vivere appieno la montagna.
2: La città non era proprio più, mi stava un po' stretta perché insomma venendo poi da spazi più ampi e quindi l'unico posto dove uno può trovare molto più spazio è sicuramente la montagna, con le alture, le montagne, in montagna c'è più superficie.
1: Valerio non aveva un'idea chiara su cosa fare sulle montagne di Duronia, paese natale dei nonni. Dopo aver provato a lavorare i campi, ha deciso di puntare sull'allevamento di capre.
2: Tra intemperie e animali selvatici non è facile coltivare qua. E invece con gli animali, diciamo, è più facile trovare spazio dove allevare, ecco.
1: La transumanza è una pratica a cui si è legato da subito. La presenza dei tratturi che hanno accompagnato le popolazioni pastorali nel corso dei secoli lo ha portato a riprendere questa antica esperienza, che non vuole essere una rievocazione storica, ma una vera e propria consuetudine.
2: Tutto questo spostandoci a piedi, perché comunque c'è il territorio dove vivo, perché non vivermelo nelle possibilità a pieno? Anche se comunque è tutto molto in selva di Chito, però ancora si può fare.
1: Valerio due volte l'anno ripercorre i tratturi che portano in Alto Molise e viceversa. I prodotti derivati dallo spostamento delle greggi, come formaggi, yogurt e carni, si distinguono per la qualità superiore.
2: Le erbe che trovano gli animali là, oltre ad essere curative, sono anche molto proteiche, quindi gli animali ingrassano e stanno in salute e riescono, come dire, ad affrontare poi l'inverno al meglio, perché arrivano all'inverno molto preparate.
1: Questa è una scelta che per molti potrebbe apparire sorprendente, eppure per Valerio è un ritorno all'essenziale. Niente traffico, niente code, solo la voglia di lavorare e vivere la montagna osservandola giorno dopo giorno.
2: Scoprire un terreno nuovo, no? È sempre una scoperta. Come cambia il paesaggio, terreni che prima erano coltivati poi si abbandonano, oppure terreni che vengono ripuliti, è un continuo cambiamento, quindi questo è uno stimolo per la testa tutti i giorni, non è piatto.
3: Hai mangiato? Sì, hai mangiato? Vuoi andare a pascolo? Dai, vai tu.
1: La montagna che custodisce, protegge e genera, in questo caso accoglie una nuova famiglia. Greta, giovane ricercatrice al seguito della transumanza di Valerio, decide di restare lì dove la vita l'ha portata.
4: Se la definiamo scelta è anche un apprezzamento che ho ritrovato, a rischio di sembrare banale, di una certa autenticità. Che si manifesta in una ritualità, se vogliamo, dei gesti quotidiani.
1: La ricerca sui giovani pastori, sulle loro motivazioni e la rigenerazione e riqualificazione dei tratturi sono le tematiche che Greta oggi segue da vicino, vivendo da mamma questi luoghi.
4: Il mio contributo, il mio sguardo è quello delle pratiche pastorali che hanno modellato questo bellissimo paesaggio, creando una fitta rete viaria e di infrastrutture spettacolari, ma soprattutto funzionali.
1: Tra questi monti ogni giorno è diverso, nonostante la ciclicità dei gesti. Gli animali richiedono una presenza costante con un'attenzione e una cura maniacale. Tutto questo non lascia dubbi a Valerio sul futuro di tutta la sua famiglia.
2: Io mi auguro sempre all'aria aperta, sempre all'aria aperta. Poi chi lo sa, ma io penso oggi, domani, tanto oggi.
5: Con la transumanza vi abbiamo iniziato a svelare il filo conduttore di questa puntata, che è la capacità della montagna di essere riscoperta, a volte con le sue tradizioni, altre magari come fonte di energia pulita. È il caso di Corvara, nel cuore delle Dolomiti, dove da tempo si sta cercando di gestire le risorse ad alta quota in modo più sostenibile, dalla produzione della neve alla condivisione dell'energia solare. E allora saliamo a 1568 metri di quota con Matteo Battistella della TGR Bolzano.
6: Stiamo salendo verso il Boé Monte e il Vallon Valle. Veniamo a vedere l'impianto fotovoltaico realizzato 2 anni fa a circa 90 kW. Picche di produzione.
7: Sotto il Piz Boé, a quota 2200 metri, una distesa di pannelli solari viene baciata dal sole e accarezzata dal vento. Decisione presa alcuni anni fa per cercare di coniugare al meglio le esigenze dell'economia locale e quelle della montagna. Un equilibrio fragile, la cui ricerca appare oggi più che mai però imprescindibile. Energia pulita, in questo caso, a costo zero.
6: Qui siamo al Boé Monte, dove abbiamo costruito un impianto fotovoltaico da 90 kW circa, tra questo tetto qua e il tetto del Vallon Valle. È un impianto fatto 2 anni fa che supera la nostra aspettativa, perché la neve, riflettendo la luce del sole, aumenta addirittura la resa del pannello. Abbiamo circa 110.000 kW all'anno di produzione. Questo impianto fa parte della CER, che abbiamo fondato inizio anno. È uno dei 4 impianti già costruiti, ne costruiremo altri 4, e con questi 8 impianti produciamo circa un 60% del fabbisogno d'estate, e d'inverno saranno circa un 10% dell'energia che ci servirà per l'impianto.
7: Quando la comunità energetica sarà operativa, l'energia accumulata potrà essere utilizzata gratuitamente dai dipendenti del consorzio che gestisce gli impianti per incentivare l'utilizzo di auto elettriche. 700 metri più a valle il bacino artificiale del Planace è a riposo. Le piste ora sono chiuse e l'acqua non viene più pompata a monte per alimentare cannoni e lance. Il suo contributo durante la stagione sciistica è ormai essenziale. Spesso manca la neve e allora bisogna crearla artificialmente.
8: L'invado del Planace contiene circa 60.000 metri cubi d'acqua attualmente, e quando siamo in fase di nevamento, che pompiamo diciamo per caricare anche poi dopo le vasche che abbiamo più in su, disponiamo nella stazione di pompaggio qui 4 pompe che pompano ciascuna 120-130 metri cubi all'ora. Cerchiamo, con l'innevamento programmato che abbiamo con le macchine e i generatori di ultima generazione, si riesce, temperature permettendo, ad innevare le piste in tempi molto brevi, che durano comunque su qualche settimana, quindi 2-3 settimane per innevare questa parte del versante del Boé.
7: Il deflusso ecologico, la quantità minima che deve essere garantita a valle dall'opera per salvaguardare l'ecosistema fluviale, viene strettamente controllato dall'Ispettorato Forestale. Bacini idrici indispensabili come riserva di acqua per il turismo invernale. Opere spesso contestate dagli ambientalisti per il loro impatto sul paesaggio, sul ciclo dell'acqua e sul consumo

0: di suolo. Per sprecarne di acqua il meno possibile può venire in aiuto la tecnologia. Sono oltre 400 i cannoni e le lance che qui innevano in inverno le piste. Triangolando i dati tramite un sofisticato sistema di rilevazioni satellitari è possibile in parte risparmiare le risorse idriche a disposizione dei bacini.
1: Lo Snowman che abbiamo creato è un sistema di aggregazione dati. Raccogliamo i dati di tutti gli impianti di innevamento che abbiamo sul territorio. Durante la produzione rileviamo quanta neve viene prodotta. I gattisti la sera poi quando escono a battere la neve rilevano l'altezza, la differenza tra il terreno e la neve prodotta. E riescono così ad ottimizzare la produzione non andando a produrre neve in surplus, cioè in eccesso. Riusciamo così ad ottimizzare sia le risorse elettriche ma anche idriche naturalmente perché viene prodotta esattamente la quantità di neve che ci serve per innevare una determinata sezione della pista.
0: Precisione satellitare e raggi del sole, best practice che cercano di mitigare l'impatto del turismo invernale sull'ecosistema. Sforzi però da implementare ed estendere, un imperativo morale per salvaguardare la bellezza in alta quota, là dove l'aria si fa più sottile.
2: Dall'energia sostenibile in Val Badia alla diga idroelettrica di Cancano in Valtellina. Quando fu costruita intorno agli anni 40 e 50, un intero borgo, San Giacomo di Fraele, venne sommerso dalle acque del lago, fin quando un male dei nostri tempi, ovvero la siccità, lo ha riportato alla luce, restituendo un paese pressoché intatto. Una montagna riemersa più che riscoperta, come ci racconta 1950 metri Daniela Cuzzolino Berosler della TGR Lombardia.
3: C'era una volta il borgo medievale di San Giacomo di Fraele, protagonista di una storia che sembra leggenda, abitato fino agli anni 40.
4: Questa era l'antica casa di finanza, di cui restano i resti, laggiù sulla sinistra, di quella che era la chiesa, che era qui, dove oggi c'è la recinzione di cantiere dove si sta lavorando. Dietro la chiesa si vede un piccolo cumulo di sassi, era l'antica osteria.
3: Negli anni del dopoguerra l'Italia aveva bisogno urgente di energia per creare quello che sarebbe stato il boom economico e industriale degli anni 60. L'idroelettrico era considerato una soluzione strategica fondamentale per creare sviluppo e posti di lavoro. Così la nuova diga costruita a San Giacomo per alimentare la centrale allaga l'invaso in quota e sommerge il borgo. La popolazione deve lasciare le case, con la possibilità di ricostruirle più in alto. Dopo quasi 80 anni, il lago, in un momento di siccità, restituisce la memoria e la grandezza del borgo e noi siamo andati a vedere. Siamo a quota 1950 metri, fino a qua si può arrivare in auto, dopodiché possiamo proseguire grazie ai carabinieri forestali che ci accompagnano sul sentiero fino alla diga di San Giacomo di Fraele. Era maggio del 2023. Le acque si erano ritirate per un eccezionale periodo di siccità e voi avete trovato un cumulo di sassi dove bisognava trovare dove fosse davvero la chiesa di San Giacomo di Fraele. Come avete fatto?
5: Ci sono state fornite dagli esperti del parco delle fotografie antiche della zona e noi, mettendoci nelle stesse posizioni di queste fotografie antiche, abbiamo riprodotto quelle che erano le posizioni antiche in una situazione, diciamo, di oggigiorno. E questo ci ha permesso di dare una area possibile di scavo.
3: Tutto questo era sommerso, questa era la chiesa di San Giacomo di Fraele. Qui c'era l'acqua, e proprio l'acqua che ha cancellato dalla carta geografica il nome e la presenza di questo borgo medievale, di una comunità di persone, ha permesso un ritrovamento straordinario, perché è stata proprio l'acqua a cancellare, a togliere l'intonaco da questa chiesa e portare alla scoperta di un ciclo di affreschi del Cinquecento. Nessuno sapeva che sotto queste mura, negli anni 40, negli anni 50, esisteva questa testimonianza di arte antica.
6: La chiesa era molto importante perché era su una via di pellegrinaggio, di traffico commerciale, quindi era un punto di ritrovo per la comunità e documentata a partire dal 1287. E questo è importante perché indica quanto qualità artistica c'era in un territorio montano, quindi magari che non ci si aspetta di trovare, ma invece il valore della chiesa, del luogo religioso, luogo sacro, era molto importante per quel periodo storico ed è mantenuto nel tempo la sua conservazione. Ci sono due fasi decorative nei frammenti che abbiamo rinvenuto,

0: una ascrivibile a un periodo intorno al 500, quindi dal 1500 al 1600, una che potrebbe essere prima della visita del vescovo, quindi comunque all'inizio del 700.
1: I frammenti in fase di restauro sono custoditi nella centrale idroelettrica A2A di Premadio.
2: È uscita questa tarsia marmorea, questo zoccoletto con queste caratteristiche molto particolari, per impreziosire proprio tutto quello che era l'abside della chiesa, con un insieme di giochi, di colori, di forme, per renderla gradevole, comunque per impreziosirla.
3: Cosa ci racconta di San Giacomo di Fraele questo ritrovamento?
2: Intanto oggi lo vediamo come un luogo un po' isolato, un po' lontano dal mondo, invece era un centro nevralgico proprio per quel che riguarda lo scambio anche culturale, commerciale, di genti.
1: Questo è un po' un giving back da parte della Fondazione AM, che porta ancora il vecchio nome dell'azienda energetica.
4: Assolutamente, perché Fondazione AM è stata istituita nel 2007 per mantenere il patrimonio storico-culturale generato dall'azienda in oltre 100 anni di storia e mantenere fermo il rapporto fondativo tra i territori di Milano e dell'Alta Valtellina.
1: Ha finanziato il progetto?
4: Assolutamente sì, ha finanziato questo progetto, ma non solo, ha finanziato anche gli studi che poi hanno permesso il ritrovamento di questo patrimonio.
1: Quando il lavoro di restauro sarà concluso, gli affreschi torneranno a casa e resteranno all'asciutto e in mostra permanente in quella che era la ex mensa degli operai che lavorarono alla diga.
5: Questo edificio ci permetterà, una volta finito l'intervento di restauro degli affreschi, di fatto ricostruire, così come li abbiamo visti noi, affiorare dalle acque in questo edificio, facendo una struttura di ricettività e museale. È una grossissima occasione. La zona è di facile accesso, la zona

0: dal 48, quindi mi ricordo questa grande estensione di acqua che luccicava ed entrava sotto i primi locali nella stalla.
1: Lei adesso ha in mano un frammento di questo affresco ritrovato nella chiesa di San Giacomo, sì, di Fraele. Che effetto fa tenere in mano un pezzetto di quella che è stato il suo paese, il suo borgo, la sua casa, la sua chiesa?
0: Ma non mi sembra vero di avere qualcosa in mano ancora. Io la sento ancora mia. Io la sento mia, quella zona lì.
2: Una montagna che dunque può essere riscoperta negli anni oppure con il passare delle stagioni. E in primavera la natura regala uno spettacolo davvero unico sul versante nord-occidentale dell'Etna, la nostra tappa sud di oggi. E allora avventuriamoci insieme su questo lato del vulcano, considerato una divinità da molti dei popoli che nei secoli sono passati da qui. Un luogo che guarda anche al futuro, come ci racconta da circa 800 metri Fabio Butera della TGR Sicilia.

0: La tanta neve caduta quest'inverno sull'Etna lentamente si sta sciogliendo. E così la primavera è piena di acqua nel versante meno battuto del vulcano, quello di nord-ovest. Cascatelle, torrenti, laghetti affiorano dove la roccia lavica incontra quella sedimentaria dei Nebrodi. Sono le favare di Santa Venera, un paesaggio da fiaba tra il comune del Pistacchio, Bronte, e quello delle Fragole, Maletto.
1: Le precipitazioni meteoriche che hanno caratterizzato l'inverno hanno ormai superato la fissurazione delle lave, sono arrivate a livello di un suolo sottostante impermeabile e quindi qui risorgono come se fosse una sorgente.
0: L'acqua, in Sicilia risorsa scarsa, ora qui rinfresca i campi, un risveglio della natura che colora tutto di verde, bianco e soprattutto di giallo, con la ferula, gli asfodeli, le ginestre. Tutti hanno un ricordo legato a questo periodo dell'anno che finisce col solstizio d'estate e inizia a Pasqua. Francesco, emigrato in Svizzera da Maletto, vuole mostrare alla compagna Aurora i luoghi della sua infanzia.
2: 40-45 anni fa, qua venivamo a fare i bagni.
3: È tutta fiorita, è bellissima e anche l'Etna è favoloso, perché da noi ci sono le montagne ma il vulcano non c'è.
0: Oggi è il meno trafficato, ma nei secoli questo versante del vulcano è stato il crocevia tra il nord e il sud della Sicilia. Qui si sono incontrati e scontrati popoli, i normanni, i bizantini, gli arabi.
4: Questo qua è un deposito di granaglie.
0: Giorgio Luca dell'Associazione Sicilia Antica ci mostra le rovine di un edificio medievale. Chi nella storia ha attraversato questi luoghi si è confrontato con la grandezza del vulcano, trasfigurato in mito.
4: L'Etna è la bocca di Encelado, il gigante sul quale venne scagliata la Sicilia dalla dea Atena, ecco la mitologia. E dentro l'Etna c'erano i ciclopi che alimentavano la fucina di Efesto, il dio vulcano, che fabbricava i fulmini di Zeus e le armi degli eroi.
0: Un paesaggio sempre in trasformazione, quello dell'Etna. Alice e Davide, escursionisti del CAI, camminano sul fiume, ora di pietra nera, che emerse incandescente da una frattura della montagna nel 1981. La colata, dopo aver inghiottito case di campagna e vigneti, arrivò a minacciare il paese di Randazzo.
5: Dal vulcano sarebbero usciti in meno di una settimana dai 40 ai 60 milioni di metri cubi di lava.
0: Quei giorni li ricorda bene il nonno di Alice.
6: Non vi siete accorti?
7: Noi ci siamo sentivamo solo i boati. Pensavamo magari che potrebbe essere l'Etna, però non si pensava mai che scendeva la lava. Poi la sera è venuto mio cognato che abitavamo a fianco e ha detto: ma guarda che sta scendendo la lava verso Randazzo.
6: Siete spaventati
7: no,
6: o no?
7: No, ci ha detto, io ho preso la macchina, andiamo a vedere. Siamo saliti, arrivato a un certo punto nella salita della Rupara, che era molto pendente, che scendeva, ci è incontrata la lava, il fuoco. Perciò ci siamo presi un po' di paura, abbiamo messo subito la marcia indietro e sono tornati indietro.
8: Quello che ho appena costruito viene chiamato Mino, serve sostanzialmente ad indicare a chi segue il sentiero che si trova sulla strada giusta e proseguire per trovarne altri più avanti.
0: Dopo la grande faggeta, la più a sud del

0: continente si arriva a 1450 metri sul Monte Spagnuolo.
1: È un versante che ha enormi potenzialità, ma per il turismo lento, per il turismo che piace a noi del CAI, cioè quindi dell'escursionismo a piedi, in bicicletta, a cavallo, volendo, e quindi è importante valorizzare questo versante perché è quello che conserva i valori naturalistici più importanti e più significativi sull'Etna. Si può camminare per 2 giorni senza incontrare una strada asfaltata.
0: Qui il CAI, con i commissari che amministrano il comune di Randazzo, sciolto per mafia, ha ristrutturato un rifugio che era rimasto chiuso per 12 anni. Saranno i volontari a prendersene cura.
2: Saremo quelli che accoglieranno tutti quelli che vorranno venire in questa zona a scoprirla.
0: Chi riesce può avventurarsi verso i crateri, lungo il sentiero di 2 ore fino al ghiacciaio più a sud d'Europa, dove fuoco e ghiaccio si sfiorano.
3: Il percorso che poi porta alla Grotta del Gelo. È un percorso che appassiona in molti, non è per tutti perché è parecchio difficoltoso, però quando si arriva è uno spettacolo.

0: Amare la montagna e instaurare con lei un nuovo tipo di relazione, magari che unisca sport e lavoro, come nel caso dello sci alpinista bergamasco e skyrunner William Boffelli. È lui la nostra voce della montagna di oggi. Noi vi salutiamo con le sue parole, ma prima lasciateci ringraziare lo Studio 4 di Teulada, perché è l'ultima puntata che registriamo a Roma, e tutte le persone che lavorano qui, che ci hanno supportato e sopportato durante la nostra prima stagione. Alta Quota torna domenica prossima alle 12.25 su Rai 3 dagli studi Rai di Bolzano con Silvano Ploner. E visto che il finale di stagione si avvicina, approfittatene per mandarci foto e video sui nostri social. E ora, come promesso, seguiamo William Boffelli che, partendo da Chamonix, versante francese del Monte Bianco, ha siglato un nuovo record, ma non solo, perché grazie al suo lavoro sa dirci molto sullo stato di salute di quegli stessi ghiacciai che attraversa in tempi da brividi. E allora saliamo ad oltre 3.000 metri con Sophie Tavernese della TGR Valle d'Aosta. Arrivederci.
1: La montagna per me è vita, è dove sono nato, perché sono comunque nato in montagna, è dove vivo e dove continuerò a restare. Le gare, le performance sono una parentesi, perché mi piace la velocità in montagna, mi fa sentire bene. Quello che veramente non riuscirei a fare meno proprio è proprio la mia attività quotidiana in montagna.
2: La montagna è il suo baricentro, per questo William Boffelli, sci alpinista e skyrunner di origini bergamasche, ha scelto come casa Courmayeur, proprio ai piedi del Monte Bianco. Tra queste vette Boffelli continua a riscrivere la storia della disciplina. L'ultima impresa è la leggendaria Haute Route Chamonix-Zermatt, traversata sci ai piedi dalla Francia alla Svizzera, portata a termine insieme alla guida alpina Matteo Jacquemus. 103 km di sviluppo, 8.400 metri di dislivello positivo in soli 13 ore e 27 minuti. Così i due hanno polverizzato di circa un'ora e mezza il miglior tempo precedente, stabilito nell'aprile 2023 da Samuel Echi e Benjamin Vedrine.
1: Matteo sapeva che volevo fare anch'io l'Haute Route, mi chiama e mi ha detto se avevo piacere a farlo con lui. Solitamente viene affrontato su 4-5 giorni in tappe, fermandosi. Noi invece l'abbiamo fatto one shot, come si dice, in un unico colpo.
2: La sfida è iniziata da Chamonix nel cuore della notte.
1: Mezzanotte 33 e proprio siamo arrivati a Zermatt, che suonava il campanile, 14 precise.
2: Il percorso della Haute Route non perdona. Oltre alla distanza estenuante, i due atleti hanno dovuto affrontare difficoltà tecniche di rilievo.
1: I primi due colli, col du Chardonnay e il col du Grand Louis, che ci sono un paio di corde affioranti, una era un po' intrappolata nel ghiaccio, non si riusciva a usare.
2: E ad un certo punto il limite diventa mentale.
1: Il ghiacciaio dell'Otemma, che è un ghiacciaio di 10 km, non ha nessuna difficoltà tecnica, ma è solamente lungo, ha

0: molto sviluppo e poco dislivello. Mi è venuto il panico quando ho visto quanto mi mancava e quanto avevo fatto. Ero realizzato che ero poco più che la metà e tipo ho fatto 8-9 ore, due mezze lame e me ne mancava ancora quasi uno mezzo. Non ho più guardato l'orologio e lì è andata molto meglio perché ho semplicemente pensato a godermi il paesaggio.
1: Questo traguardo corona un 2026 straordinario, impreziosito dal trionfo nella Grande Course, il circuito che riunisce le competizioni più iconiche dello sci alpinismo mondiale. Un momento d'oro che segue il record stabilito solo un anno fa sulla Chamonix-Montebianco in 4 ore 43, superato poi di appena 2 minuti proprio pochi giorni fa.
0: Ogni mattina mi alzo, vedo un po' il Monte Bianco, quindi è stata la cosa più naturale. Poi sono sci alpinista, quindi ho voluto farlo da Chamonix, che è proprio la classica, la Chamonix passando per il Grand Mulet e sulla cima del Bianco. Lì è più una prestazione fisica, non è una traversata e quindi è uno sforzo più intenso, anche perché arrivi su una quota di 4.800 metri, quindi sicuramente molto estenuante.
1: Con la montagna nel DNA sin dall'infanzia, per William lo sci alpinismo è stato un amore istantaneo, quasi una vocazione.
0: Ho cominciato a fare sci di fondo quando ero bambino, 4 anni, perché io di famiglia sono un po' fondista, mio nonno era anche un forte fondista, però non mi è mai piaciuto troppo. E dopo sono passato sempre grazie a mio papà, a mio zio, allo sci alpinismo. E una volta che ho cominciato a fare sci alpinismo, sono subito tornato indietro.
1: Ma William non è solo un atleta, la sua è una vita dedicata alla montagna a 360 gradi. Quando non indossa il pettorale da ingegnere, lavora come tecnico glaciologico nel team di Fondazione Montagna Sicura a Courmayeur, studiando da vicino quegli stessi ghiacciai che attraversa tempo di record.
2: Prossimo limite da superare?
0: Mi piacerebbe fare una volta un Monte Bianco in velocità qua da Courmayeur, adesso da capire se in primavera, in estate, con gli sci o con le scarpe, però da casa mia.
3: È salito sul palcoscenico e lo ha rovesciato come un guanto. Oggi vi raccontiamo la storia di un attore, di un guitto, di un mattatore.
4: Edoardo Silos Labini racconta Ettore Petrolini, Inimitabili, questa sera in seconda serata, Rai 3.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Per approfondire,
7: Radio 3 c'è.
8: Radio 3 c'è.
9: Radio 3 c'è.
10: Tutto il sapere, parola per parola. Sofia, la libera enciclopedia di Rai Radio 3, anche su Rai Play.
11: Buona domenica dal TG3 Lis. Arrivata a Tenerife, una delle isole Canarie in Spagna, la nave da crociera su cui è esploso un focolaio di antivirus. Per i passeggeri, i controlli sanitari a bordo, poi il trasferimento nei rispettivi paesi di provenienza e dunque la messa in quarantena. Fino ad oggi una decina le persone contagiate, 3 le vittime. In Italia sono già sotto sorveglianza sanitaria 4 persone residenti nel nostro paese che erano state in aereo con una vittima. Le autorità sanitarie ribadiscono che si tratta di un virus potenzialmente letale ma poco contagioso. Giusto prendere misure preventive come la quarantena, ma niente allarmismi. La guerra in Ucraina, nuove parole di Putin, segnano un cambio di rotta nelle posizioni di Mosca, disposti a trattare con l'Unione Europea, dice il presidente russo, che propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore e aggiunge di essere disponibile a incontrare il presidente ucraino.

ucraino Zelensky. Intanto sul fronte medio orientale la tensione resta costante tra Stati Uniti e Iran, dichiarazioni ancora ambigue sul possibile negoziato. Alla preghiera di mezzogiorno in piazza San Pietro, Papa Leone ha espresso preoccupazione per l'aumento delle violenze in Africa, in particolare in Ciad e in Mali. Poi ha ringraziato le autorità delle Canarie per aver accolto la nave dove si è manifestato l'antivirus. La corsa Race for the Cure oggi a Roma coniuga prevenzione e lotta al tumore al seno, un evento che sin da giovedì scorso al Circo Massimo sta coinvolgendo migliaia di persone nel cosiddetto villaggio della salute, attività sportive, educative e la possibilità di effettuare visite mediche gratuite. Altri appuntamenti di Race for the Cure saranno organizzati prossimamente in altre città, tra cui Bari, Bologna, Matera, Brescia, Napoli e Pescara. Era l'ultima notizia, grazie e buon pomeriggio.

0: gatti in metropolitana, conigli su un trampolino, animali divertenti e incredibili, a volte eroici, un genere che spopola sui social con milioni di visualizzazioni. Ma queste immagini, che tanto ci fanno sorridere, non sono reali, sono create con l'intelligenza artificiale. Dietro ci sono spesso content farm, fabbriche di contenuti che producono enormi quantità di video falsi. Sembrano innocui, ma nascondono alcuni rischi. Farci perdere la capacità di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Se si tratta di animali selvatici, farci perdere il contatto con la natura, sottovalutandone i pericoli. Del resto, alcuni studi confermano che la ripetizione di immagini false, ad alto impatto emotivo, aumenta la loro credibilità. Tra un sorriso e un dubbio, non abbassiamo mai la guardia, ma soprattutto non smettiamo di allenare il nostro spirito critico.
1: Uniti contro la disinformazione.

0: Stasera andiamo a una festa a Drambois. Comunque io sono Steph.
1: Se prendo la sua moto, mio padre mi fa a pezzi.
2: Anthony!
1: Andiamo via, papà mi uccide!
3: E i figli dopo di loro al cinema.
4: Birillo?
5: È scappato.
6: Se ti succede qualcosa?
7: Conosco il sentiero.
6: Ci tieni così tanto?
7: È stato l'ultimo regalo di mia mamma.
8: Birillo! Manca tanto.
7: La vita di Birillo vale quanto la mia.

0: Il legno è quello che compensa tutti i danni che stiamo facendo noi uomini.
1: Il legno è una sostanza meravigliosa.
2: Gioca un ruolo fondamentale nel futuro dell'umanità.
3: Il legno ha molto in comune con l'essere umano.
4: Le caratteristiche interne di un tronco lo rendono unico, così come un essere umano.
5: Può essere analizzato con le stesse tecniche che si usano in un ospedale.
6: Il legno ha una memoria, è una materia viva, è una materia plasmabile, è informatizzabile.
7: È un luogo sicuro. Questo credo che sia il riassunto.

dal punto di vista psicologico, fare il liutaio è un mestiere assurdo, perché non vedrai mai quello che hai fatto. Primo, perché per arrivare a fare qualcosa di buono ci vuole un'esperienza incredibile, ma anche nel caso fosse, per maturare un manufatto fatto anche di alta qualità ci vogliono dai 30 anni in su. Corelli in una lettera scrive che il violino deve avere minimo 80 anni per essere usato in concerto. Cosa significa questo? Significa di essere, cioè di fare una cosa che non si sa come andrà a finire.

Noi per fare strumenti abbiamo bisogno di alberi molto grandi, diametri di 60, 70, 80 centimetri, minimo 200 anni d'età e alti 40 metri minimo, se non di più. Queste caratteristiche le trovate nella foresta dell'Atemar, piuttosto che a Paneveggio, piuttosto che a Cermis. In altre valli non trovate abeti di questa dimensione. Io quando ho comprato il mio legno, che è qua dietro, dell'81, ho cercato alla mia tenera età all'epoca di raccogliere più informazioni possibili presso anziani contadini e esperti di legname per vedere quale fosse il sistema più virtuoso possibile di come trattare questa materia ancora prima di andare ad abbattere l'albero. Ecco che mi sono recato alla ricerca in Valdega. Ho contattato un proprietario nel bosco, un bosco privato. Ho chiesto se fosse stato disponibile a seguire le mie richieste, ovvero se potevo scegliere le piante in piedi. Erano tre alberi, a condizione che li avessero abbattuti nel giorno predetto. Il periodo migliore per abbattere la pianta, parliamo di conifere, di modo da avere un legno molto stabile che non si crepa, che non lavora, che non torce e che non dia problemi di sorta, è abbatterlo nel punto di vita minore, cioè quando le giornate sono più corte, a luna calante e prima dell'alba, cioè al crepuscolo. L'attività dell'albero è più, come dire, ridotta.

0: il materiale non ha segreti. L'abilità del liutaio sta nel leggere il tipo di materiale e di conseguenza lavorarlo in un certo modo, di modo che sia funzionale. Inscrivere energia esistenziale propria, mentale, esistenziale, filosofica, eccetera, nella materia. Questo è il processo creativo, cioè inscrivere nel legno delle informazioni. La liuteria è una forma di scultura. Noi giochiamo con curve e l'intersecarsi di curve, cioè creare una tensione tale in queste curve che si rapportano una contro l'altra o una che cresce sopra l'altra, questa è la grande arte. E come tutte le arti scultoree, è l'arte dello togliere, non dell'aggiungere. Il pittore aggiunge. Qua sulla tavola rossa, tac. Lo scultore, il liutaio, toglie. E quando ho tolto troppo è finito. La liuteria, a differenza di altre arti figurative, cioè pittura e scultura, deve asservire uno scopo, cioè diventa un attrezzo di lavoro per il violinista che ha dinanzi a sé una carriera, eccetera. Se un bravo violinista non dispone di uno strumento di qualità, non ha nessun futuro. Ergo, il destino del violinista è legato a doppio filo alla capacità o alla perizia o alla conoscenza del liutaio.
1: Ciao Gento, come stai?
2: Tutto bene? Sì, grazie.
1: A posto?
2: A posto.
1: Mi porti il violino da controllare?
2: Sì, dai. Perché c'è qualche problema col Mi. Probabilmente corda vecchia oppure, non so, i cambi di umido, secco.
1: Andiamo qua. Il processo creativo è tale per cui ogni strumento che fai è un'invenzione nuova, non ha nulla a che vedere con ciò che hai fatto. Un occhio esperto riesce a vedere il suono di un violino dalla forma. E questo è il linguaggio della liuteria. Nessuno ci crede, ma è così.

0: un violino di alta qualità e anche un arco di alta qualità ti legge nel pensiero e fa esattamente quello che vuoi tu, anzi ti suggerisce. Allora, la fatica più grossa è quella mentale, chiaramente. La fatica fisica c'è, se costruiamo violoncelli ci vuole un fisico di roll, ma il grande lavoro è intellettuale. Ma ci vuole soprattutto la ricerca della perfezione, dell'assoluto e di non accontentarsi mai, di dare sempre il massimo. E quando non sei in grado di dare il massimo devi fermarti, perché rischi di cadere in una deriva commerciale.
1: Sì, sì, prova tu.
0: Io non vorrei mai essere musicista. Mai. Perché vedo situazioni, credetemi, che sono allucinanti. Io stesso che ho studiato violoncello a livello amatoriale ho sofferto le pene dell'inferno a suonare su certe scatole. Perché so cosa comportano.

0: Quindi il liutaio innanzitutto deve essere anche musicista, deve avere la sensibilità di interagire con l'utente e non dire io sono bravo perché ho vinto un concorso, no. Purtroppo è una conoscenza che non può essere scritta nei libri. A partire da un certo livello, questo mestiere non lo trasmetti più tramite un veicolo accademico che può essere un libro o un video su YouTube. Il mio coach oggi è riuscire forse a trasmettere la conoscenza a qualcuno. Se hai fortuna nella vita ne trovi uno che porta avanti lo scettro. Ci sono cose che non puoi insegnare, perché poi c'è l'intuizione, il talento, la sensibilità, la propria storia personale, la cultura umanistica, che è importantissima. La stragrande maggioranza, i liutai non sanno distinguere Bach da Stockhausen, cioè degli ignorantoni pazzeschi. E cosa fa il liutaio a fare? A fabbricare scatole? Non ha senso. Sì. Le scatole fa le fare alle frese, in fabbrica, in Cina.
1: Prova un po' questo. Te lo faccio provare.

L'esperienza insegna che lo strumento antico sarà sempre vincente in sala da concerto. Uno strumento appena fatto, se lo suoni mezz'ora, è già un altro. Dopo un'ora è già un altro. Il giorno dopo suona ancora diverso. È una chimera, è qualcosa che scappa in continuazione. Cioè. E questo è il grande dramma anche del liutaio. Tu crei un prodotto, ma non sai cosa hai creato. Perché il legno è vivo, perché suonando attraverso il rodaggio, che ripeto dura decenni, ma già le prime ore senti i cambiamenti, attraverso il rodaggio di uno strumento si inscrivono informazioni in quel legno. Cioè un violino non è solo dato dall'informazione del costruttore, della sua forte personalità che ha immesso in quell'opera, ma è anche tutto il passaggio successivo, la storia di quel manufatto che è stato suonato per migliaia e stramigliaia di ore attraverso generazioni.

0: Bello.
1: Piace?
2: Sì, molto.
3: Quindi quando uno compra un violino da un altro, un violino antico, compra, oltre al violino, anche tutto il lavoro che è stato fatto dai violinisti che si sono avvicendati su questo pezzo. E quindi uno compra il tempo. Ecco, il fascino di queste macchine acustiche risiede nel fatto che sono degli scrigni del tempo. Tu compri un violino antico, compri il tempo.
4: Globo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Globo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Globo e ordina cibo, spesa e molto di più. Globo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
6: Arrivano. Io resto con lei.
5: Mi hanno protetto. Passo passo.
7: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Gelati Valsoia. Tutti vegetali. Così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero. Zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale. 100% buono. Valsoia. Bontà e salute.

La cosa particolare dell'Alto Adige è l'orografia, cioè la eterogeneità del paesaggio, e così abbiamo a distanza piccola diversissime specie che vivono uno accanto all'altro, quindi abbiamo una ricca biodiversità delle foreste altoatesine.

0: Mi sembra buono qua, Camilla.
1: Sì, dai. Qua.
0: Plot?
1: Va bene per il nostro rilievo. Così possiamo notare la biodiversità del posto. Facciamo qua il primo rilievo di oggi.
0: Ok.
1: Perfetto. Nel mio lavoro alla Libera Università di Bolzano studio la biodiversità delle piante, come reagiscono al cambiamento ambientale, cioè al cambiamento climatico, ma anche al cambiamento dell'uso del suolo. Studio la resilienza di questi individui, questi organismi, ma anche la

0: La resilienza degli ecosistemi. In futuro diventerà anche sempre più importante il restauro degli ecosistemi qua in Alto Adige.
1: Facciamo un 5?
2: Sì.
1: Allora vai un po' più indietro.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Basta. Un pochino, scusa. Ah, guarda, fino alla pianta.
0: Qua sono 5.
1: Perfetta. Poco prima, ma ok.
0: Ok.
2: Questo lo mettiamo qua.
0: In questo progetto andiamo ad identificare nel territorio i diversi tipi di biotopo, andiamo a fare rilievi della vegetazione, poi valutiamo lo stato di questo biotopo, se sia in buono stato o degradato, facciamo anche fare proposte per il restauro e per il futuro monitoraggio. Quindi contribuiamo anche alla richiesta dell'Unione Europea di riportare e conservare i nostri habitat. E possiamo partire con l'elenco delle specie, direi, Giacomo. Okay.
1: No, il conviviente è molto interessante. Allora, molto. Calta palustris, ce n'è fuori stagione, ma ci sono anche gli acheni, quindi ottimo. Poi c'è Impatiens parviflora, purtroppo, però è piuttosto contenuta.
0: Lo studio della biodiversità è importante a capire intanto la nicchia ecologica di una pianta, per esempio di una specie arborea. Vediamo anche più in dettaglio con la fisiologia come reagisce per esempio una specie di albero al cambiamento climatico, alla siccità, e quali valori riesce ancora a sopravvivere e quali no. Così sappiamo meglio in futuro dove, per esempio, una certa specie può sopravvivere.
1: Stachys silvatica.
0: Stachys silvatica. E noi che usiamo, per esempio, anche il legno per scopi generali, legno d'albero o da costruzione o scopi speciali, costruire strumenti. Dipendiamo di queste conoscenze per capire se in futuro la specie si ritroverà anche lì o da quale altra specie potrebbe essere sostituita, per insomma garantire sempre la disponibilità dei servizi ecologici. Ok, a posto.
1: Ok, ci spostiamo più avanti?
0: Sì, dai, facciamo il prossimo rilievo.

0: Intere fette di bosco sui pendii più esposti vengono spazzate via da raffiche di vento che raggiungono i 120 km orari e che scoperchiano anche i tetti di masi e fienili.
1: Devastati i boschi intorno al lago di Carezza e in Val Badia.
2: Una scena apocalittica, quella registrata in volo sulla Valdega, a due giorni dalla perturbazione che ha devastato ettari di conifere nei pressi del lago di Carezza. Ma è tutto all'Alto Adige a contare i danni del maltempo, con migliaia di alberi abbattuti e strade interrotte da frane e smottamenti.
1: Strade chiuse, oltre 2.000 case ancora al buio. Passata la perturbazione, in Alto Adige continuano i disagi.
3: Ecco cosa resta di un bosco investito da raffiche di vento superiori a 120 km all'ora. In tutto circa 150.000 metri cubi di legname abbattuti, oltre 4 volte quanto se ne taglia.

0: un anno.
1: La tempesta Vaia è stato un evento inaspettato che ha cambiato in un secondo il modo di pensare e di vedere le cose del forestale. Avevamo visto e sentito di eventi simili a nord delle Alpi, nel centro Europa. Forse ingenuamente eravamo convinti di essere protetti dalla catena alpina da queste tempeste. In realtà non è stato così, abbiamo subito uno shock. Dobbiamo pensare che in una notte sono cadute piante per una quantità quattro volte superiore a quella che normalmente cade al taglio in un anno.
2: Dopo una tempesta, il forestale può fare poco nell'immediato. Anzi, direi praticamente niente. Possiamo dire di raccogliere il materiale, perché il materiale è un covo per tutti gli insetti parassiti.
1: Dopo la tempesta Vaia ci aspettavamo una esplosione del bostrico tipografo dell'abete rosso. In effetti ciò è avvenuto con estrema aggressività e ad oggi siamo al quinto anno successivo di pullulazione di questo insetto, che ha prodotto più danni rispetto a Vaia. Ora è fortunatamente in fase calante, quindi terminerà fra qualche anno, speriamo, questa sua pullulazione. E poi speriamo di poter vivere qualche decennio di calma e di tranquillità.
2: Quello che possiamo fare noi adesso è impostare una gestione di quello che è il post-Vaia, in modo che le foreste che rinasceranno rinascano abbastanza in fretta e quelle che rinasceranno potranno resistere agli stress climatici e ambientali meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso.

0: Hai montato le camerette per la respirazione del suolo?
1: Sì, ne ho montate 7. Ce ne sono 4 opache, cioè quelle dove non passa la luce, e 3 trasparenti.
0: Ottimo. Sarebbe importante avere informazioni sulla respirazione del suolo.
1: Vedi, è proprio in questo momento che c'è questa ondata di calore, così vediamo qual è la risposta dell'ecosistema a livello di suolo a questo. Allora, a Renon abbiamo una stazione che appartiene all'infrastruttura europea ICOS. Cominciamo a vedere se è tutto a posto. Ecco, puoi accendere lo schermo. In questa stazione abbiamo tutto un insieme di misure, sia misure ambientali, sia misure di scambio gassoso. Queste misure di scambio gassoso sono una misura della respirazione della foresta, per così dire, ma oltre alla respirazione vera e propria noi misuriamo anche la fotosintesi. E guarda che roba nell'ultima settimana, ci sono 2 picchi di assimilazione a circa 40 micromoli metro quadro al secondo, 3-4 giorni fa. E guarda gli ultimi 2 giorni che sono stati caldi, c'è stata una diminuzione dell'assimilazione massima di quasi il 50%, guarda che roba. E misuriamo anche tutti gli scambi di acqua, perché la foresta, quando apre gli stomi per fare la fotosintesi, per forza di cose deve emettere anche acqua. Per cui noi misuriamo insieme queste 2 cose. Quindi misuriamo la radiazione con una ottima precisione e misuriamo quanto la foresta emette o assorbe tutti i giorni.
0: Si vede anche dalle camerette il ruolo della respirazione e sarà interessante vedere come al suolo vengono misurate i valori di respirazione in corrispondenza con quello che misura la torre.
1: Quindi vuol dire che l'ecosistema, invece di assimilare con queste temperature, sta
0: respirando,
1: esatto. Per fare questo abbiamo a disposizione una torre meteorologica che a Renon in particolare è alta 40 metri.

e a 33,7 metri ci sono gli strumenti principali che misurano questi scambi gassosi. In cima alla torre abbiamo tutto un insieme di sensori meteo e anche nel suolo, fino a un metro di profondità, abbiamo tutta una serie di sensori che misurano l'umidità del suolo, la temperatura, lo scambio di energia tra il suolo e la superficie, e questo fa sì che abbiamo una piena consapevolezza di quello che succede secondo per secondo, si può dire. E il bello della stazione di Renon è il fatto di poter condividere questi dati a livello europeo e poi a livello mondiale.

0: Le foreste in Alto Adige sono uniche in Italia, in quanto sono l'unico esempio di foreste di conifere gestite.
1: Foresta naturale è una foresta che si evolve nel tempo, naturalmente, senza l'influenza dell'uomo. Una foresta gestita è una foresta in cui l'uomo si sovrappone alla natura per garantire i servizi che sono necessari per la nostra sopravvivenza. La selvicoltura generalmente è l'arte o comunque la tecnica e la scienza che consente la gestione, l'insediamento della foresta, il suo sviluppo e garantisce la fornitura dei servizi ecosistemici alla comunità locale. La selvicoltura è una scienza e una tecnica, innanzitutto. La trasformazione della selvicoltura come scienza e tecnica in attività pratica in campo è svolta dai servizi forestali e dai professionisti.

possiamo dire che il forestale è una sorta di guardiano del bosco, di custode del bosco, che garantisce la buona gestione del bosco. Il forestale deve sempre pensare che quello che fa adesso, quello che fa nella propria carriera, avrà effetti che non vedrà, cioè avrà effetti sulle generazioni future. Questa è un po' la difficoltà maggiore e quello che distingue la mentalità del forestale rispetto ai ritmi frenetici della nostra società.

0: Noi umani cerchiamo di gestire una foresta con l'ottica dell'uomo. È l'errore più banale che non dobbiamo commettere, perché la nostra vita è molto più breve rispetto a quella delle piante che andiamo a gestire. In una foresta tipica di abete rosso, come può essere quella dell'Atemar, le piante mature raggiungono anche i 200 anni di età. Quindi noi arriviamo dopo 200 anni, ereditiamo il lavoro che hanno fatto generazioni di forestali cercando di coltivare al meglio queste foreste, e finalmente possiamo prelevare questa pianta. Direi tutta la zona Vaia la lasciamo perdere, per i prossimi anni non interveniamo, forse nella particella 20. Il piano di gestione forestale, lo strumento fondamentale per la gestione attiva dei nostri boschi, la cartografia principale che presenta molte colorazioni ci rappresenta le fasi di sviluppo del bosco. Con diversi colori vengono rappresentate le aree prive di copertura arborea, come i tagli recenti. Queste aree sono rappresentate in colore giallo, e poi via via colorazioni più scure per rappresentare bosco giovane, bosco adulto, bosco maturo, bosco stramaturo.
1: Quindi 300 previsti 300. Per il taglio sulla superficie complessiva.
0: Allora, ci basta la metà di questa quantità. Vediamo, guarda, qui abbiamo un bosco maturo vicino a un giovane. Si potrebbe cercare di prelevare qui la metà dei 300, esatto. Domani vai su e vedi se riesci a fare una linea lungo questo margine, ok? In modo che il giovane riceva più luce. In questo modo abbiamo una visione d'insieme e riusciamo a capire subito dove si concentrano le aree giovani che hanno, ad esempio, bisogno di interventi di cura, come di radamenti, e dove invece si concentrano aree mature dove possiamo eventualmente prelevare delle piante.
1: Allora prendiamo questo abete rosso al margine del nucleo di rinnovazione.
2: Sì, sì, va bene. Una pianta vecchia, qua ci sono i piccoli.
0: La scelta delle piante da tagliare in bosco avviene tradizionalmente con la martellata. Si tratta essenzialmente nella posizione di due segni sul fusto, uno ad altezza uomo ed uno, un secondo segno molto più importante, al di sotto della linea del taglio,

Questo segno porta con sé anche un timbro particolare che è personale di ogni forestale. Quindi dopo il taglio è possibile capire se quella pianta che è stata prelevata era stata scelta ed assegnata proprio da un forestale, oppure se invece è stata asportata illegalmente.

nell'ambito della gestione attiva delle foreste un ruolo fondamentale spetta alla rinnovazione del bosco. Ogni volta che si preleva una pianta matura dobbiamo già pensare alla prossima generazione. Quindi cerchiamo di limitare al massimo la piantagione di piante e di favorire invece l'insediamento delle piantine secondo natura.

0: il legno è un materiale biologico, no? E così come il corpo umano può essere analizzato con le stesse tecniche che si usano in un ospedale. E quindi l'idea è stata proprio quella di usare le tecniche che si usano negli ospedali per analizzare il corpo umano, per farne diagnosi di malattie, di applicare queste stesse tecnologie al legno. E diciamo è un passaggio relativamente semplice. L'unica differenza è che mentre negli ospedali c'è tempo, no, per analizzare un paziente, possono passare anche minuti, addirittura ore, nel campo dell'industria l'analisi di un tronco deve avvenire in pochi secondi. Questa è la grande differenza, la grande sfida di applicare queste tecnologie medicali al campo industriale.
1: Beh, la sostenibilità, che oggigiorno è un po' sulla bocca di tutti, in realtà anche quella, come l'innovazione, fa parte del DNA, no? Noi ci siamo dati come goal, come target, cioè la nostra missione nella vita aziendale è quella di sviluppare soluzioni innovative per massimizzare e ottimizzare la resa di questo materiale bellissimo che passa attraverso i nostri scanner, che sia dal tronco, che sia la tavola, andare a diciamo vedere le sue proprietà, le proprietà del legno di questo materiale, per poi poterlo utilizzare nel miglior modo. Questo significa, ad esempio, tagliare solo i tronchi in un certo modo che andranno effettivamente a fare un prodotto, e quindi anche evitare lo spreco di determinate porzioni di foresta che possono anche non essere utilizzate o tagliate, perché non andranno mai a rendere per poi fare il legno strutturale col cui oggi facciamo i tetti, per esempio, no?
0: Ah sì, ma è molto semplice, che basta che uno pensi a quello che succede in un ospedale, no? Quando uno va a farsi una visita, li fanno i raggi X, li fanno gli ultrasuoni, li fanno la TAC, li fanno la risonanza magnetica, e queste stesse tecniche possono essere usate, applicate invece che al corpo umano, al legno. E quindi si riesce a vedere all'interno del legno, si riescono a riconoscere i difetti, diciamo anche le malattie, non so, c'è l'attacco dei funghi, oppure c'erano i nodi, ogni tanto il legno si crepa anche all'interno, ci sono le sacche di resina, ci sono delle intrusioni di corteccia, tutte queste cose che sulle tavole, cioè su prodotti che poi vengono tagliati dal tronco, possono dare problemi per certe applicazioni. E quindi l'idea di analizzare questo materiale in modo tale che nel taglio si tenga conto delle caratteristiche per ottimizzare il taglio, questa è stata l'idea che ha portato alla creazione, all'applicazione di questa tecnologia nel mondo dell'industria del legno.

La tomografia è una macchina bellissima perché è una macchina che ti permette di guardare dentro le cose. Ed è un processo che tra l'altro è di natura matematica, perché le basi della tomografia le ha create Radon, un matematico austriaco dei primi del Novecento, e soltanto dopo, negli anni 70, degli ingegneri sono riusciti ad applicare e guardare dentro le cose. È stato un salto quantico in medicina. Immaginiamoci la medicina prima dei tomografi, no? Dove uno doveva essere operato, aprivano e dovevano vedere quello che trovavano. Oggi si può vedere già prima quello che c'è dentro l'organismo. E la stessa cosa vale per il tronco. Anche il tronco

c'è questa sorta di frase o di regola che si dice spesso, no? Nella scultura è togliere. Sì, è vero, ma io preferisco definirla esplorazione.

quello che cerco di far uscire io è più che un'emozione, un'azione. La stessa azione può essere fatta con diversa forza. Mi piace tenere questo vibrato. È come se la forma continuasse a vibrare. Tagli di motosega, scalpellate ridondanti che sembrano confuse, ma in realtà c'è una mia logica. Un riscrivere costante sul legno. Coming on.

il legno cambia, muta, sia che resti all'interno che all'esterno. E all'esterno ovviamente più agenti influiscono sul cambiamento. La pioggia, la neve, grandini. È successo anche che crescessero dei funghi su una delle sculture.

una perdita, è un valore aggiunto. A me personalmente affascina perché si crea una patina magica, perché è incontrollabile da parte mia e muta nel tempo. Quando entri in un mondo che è il pezzo di legno, devi esplorarlo.

Il tronco è, diciamo così nell'immaginario, questa forma cilindrica che non ha ancora un punto zero dove iniziare e trovare le coordinate. Per cui sono i primi tagli sono fondamentali per creare un punto di partenza, un porto dove iniziare a partire ed esplorare. Chiaramente tu ti sei già creato una mappa, che almeno io ho il bozzetto, però è proprio un senso di esplorazione, di avanzare verso l'ignoto.

Le incognite non mancano perché è un tronco e ha già fatto la sua vita e ci saranno le macchie, specialmente se sono alberi di città, ci possono essere chiodi di qualche affissione, qualche ferita che ha ricevuto durante la sua permanenza in un parco piuttosto che in un giardino

durante il corso di una vita come di tutti noi succedono delle cose che non sono sotto il nostro controllo e lasciano un segno sia su di noi che su

Nel corso delle mie ricerche ho creato questi personaggi. Mi piace pensare che siano tutti dei fermo immagine di qualche storia. Inconsapevolmente tutte quante le figure erano degli esploratori. Che siano stati delle foreste o gli astronauti, ovviamente, gli angeli, per cui esploratori dei cieli, e alcuni esploratori dell'anima. Io non sono un esploratore delle galassie, ma cerco di creare dei personaggi che lo facciano.

0: Il San Donato, il gruppo della sanità privata convenzionata più importante d'Italia, ha debiti e ha chiesto un finanziamento per 1,5 miliardi, in cambio ha lasciato impegno gli ospedali. E poi come arriva il petrolio e il carburante raffinato dall'Italia a Israele per alimentare la guerra? Stasera alle 20:30, Rai 3.
1: Ci sono foreste dove gli adulti si perdono. Sono fitte di parole, di storie, di sogni, ma i bambini sanno attraversarle. Entrano curiosi, aprono rami, seguono sentieri invisibili. Ogni pagina è una foglia, ogni libro una strada. E mentre camminano, la foresta si illumina, perché forse è proprio così che il mondo si salva, quando qualcuno ha il coraggio di entrarci e di leggere. Il mondo salvato dai ragazzini. 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio 2026.
2: Ci siamo, le stelle del calcio. Accendono il mondo.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
4: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
5: Arrivano. Io resto con lei.
4: Mi hanno protetto. Passo passo.
6: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
7: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
9: euro. Eurospin, la spesa intelligente!
10: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
11: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
12: Shave, shave, shave.
13: Shave like a bomber.
11: Gillette Labs.
14: Torino è una città che si vive. Ogni casa custodisce un valore unico che esige metodo e visione. Per Investitalia vendere un immobile non è solo una transazione, è una storia che continua a vivere. Investitalia, real estate, real value.
15: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
16: Exquisa!
15: La bontà va condivisa!
17: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video e lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggioretta annuale agevolata a partire da 1.500 euro.
18: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
19: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, more than one thing. Scopri il City SUV perfetto per il tuo stile di vita. A maggio da 99 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,45. Volkswagen.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

È in prognosi riservata, ancora gravissimo, il ragazzino di 14 anni accoltellato nella tarda serata di ieri da un suo coetaneo in piazza Municipio a Napoli. Ora è stato di fermo. Istituzioni e mondo della cultura unite per la rinascita del Sannazzaro, distrutto da un incendio lo scorso febbraio. Il Teatro San Carlo in prima fila con un concerto speciale. Il 10 maggio del 1987 il Napoli vinse il suo primo scudetto. Domani gli azzurri giocheranno al Maradona contro il Bologna con l'obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions. Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione della TGR Campania. È stato operato stanotte ma resta in pericolo di vita il 14enne accoltellato ieri sera in piazza Municipio. Il

0: presunto responsabile ha solo 15 anni ed è stato fermato per tentato omicidio. I particolari nel servizio di Enzo Perone.
1: Accoltellato qui davanti al McDonald's, a due passi dalla sede del Comune di Napoli, in un fazzoletto dove tanti giovanissimi fanno movida nel fine settimana, a poco più di 100 metri dove nel 2023 venne ucciso il musicista Giovan Battista Cutolo, Giogiò, per futili motivi, ancora violenza insensata. La vittima è un ragazzo di 14 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pellegrini, operato nella notte, un intervento importante per la compromissione di diversi organi e in terapia intensiva, in prognosi riservata, ancora in pericolo di vita l'aggressore a 15 anni, fermato poco dopo per tentato omicidio da una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava in piazza, il cui intervento ha scongiurato un esito ancora più drammatico. La dinamica è in via di ricostruzione. La prima ipotesi è che si sia trattato di un litigio, una contesa esplosa intorno al corteggiamento di una ragazzina del gruppo, prima uno scambio di epiteti proseguiti a colpi di casco, culminati poi nell'aggressione del quindicenne che ha estratto un coltello a farfalla e ha trafitto il coetaneo all'addome con tre fendenti che hanno lesionato gli organi interni. La Procura della Repubblica per i minorenni sta valutando la posizione del quindicenne per la convalida del provvedimento di fermo di indiziato di delitto.
0: È stata operata questa mattina e sta bene la donna che ha scoperto, grazie ad un TAC, di avere una forbice chirurgica nell'addome lasciata lì durante un precedente intervento. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
2: I dolori, nauseabondi, persino la perdita di conoscenza. Sintomi, diceva il chirurgo che l'aveva operata per un'addominoplastica in una clinica napoletana, congrui all'intervento da poco effettuato. Era il 25 ottobre dello scorso anno, ma nonostante una cura antibiotica le sofferenze permanevano costanti. Così una 53enne, consigliata dal medico curante, ha deciso di sottoporsi a un TAC che ha evidenziato una sorpresa imprevista e sgradita. Un paio di forbici dimenticate 7 mesi prima a livello sottocutaneo. La donna, dopo aver informato il chirurgo del ritrovamento, si è rivolta all'ospedale Fate Bene Fratelli di Napoli, dove stamattina è stata eseguita con successo l'operazione per eliminare le forbici dal corpo della 53enne, che insieme alla famiglia ha denunciato il chirurgo che l'aveva operata e la clinica sede dell'intervento.
0: Il contagio da antivirus, uno dei 4 italiani sottoposti a sorveglianza attiva, è della provincia di Napoli e da 24 anni. Era sullo stesso volo su cui si trovava la moglie, poi morta, del paziente zero. La regione Campania ha attivato tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali e comunica che la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo. Il Ministero della Salute: nessun allarme, siamo lontani da una pandemia. E oggi è la festa della mamma. L'AIRC porta in piazza la sua iconica azalea, il ricavato della vendita destinato, come sempre, alla ricerca sui tumori. Lara Martino.
3: Io ero lì per dare coraggio a mio figlio, per essergli vicina.
4: Come dire, cioè, descrivere una mamma è quasi impossibile con delle parole. È stata fondamentale.
3: Ma una madre si tuffa nel dolore, perché ne vuole uscire fuori insieme al figlio, assolutamente.
5: Contro il raro tumore del sangue che l'aveva colpito da adolescente, Ernesto Maria Cigliano di Marano di Napoli ha combattuto soprattutto insieme a sua madre Carla. Sono anche storie come la sua che AIRC porta in piazza per la festa della mamma tra i colori delle azalee. Una giornata per donare una pianta fiorita, ma soprattutto per sostenere la ricerca, in particolare sui tumori femminili.
6: Vengono persone a chiederci ma i soldi e la ricerca a che punto si trova, soprattutto il tumore al seno. Proprio oggi abbiamo parlato con tante signore e possiamo dire che comunque la ricerca ha fatto grossi passi in avanti e quindi siamo ad ottimo punto per questa forma tumorale. Invece c'è tanto da fare ancora, nel mio caso per il tumore al pancreas di cui mi occupo.
7: Grazie ad AIRC siamo riusciti a sviluppare appunto questo progetto sul tumore ovarico, che ci ha permesso di identificare un gene chiave nella progressione, nella crescita del tumore ovarico.
0: Il Teatro San Carlo, con una serata speciale, si è mobilitato per la ricostruzione del San Nazaro. Vittorio Marotta.
8: Se il teatro materialmente ha un senso e deve essere ripristinato, recuperato, ristrutturato, anche il cuore del teatro, gli artisti, coloro i quali abitavano con la loro arte quel palcoscenico, hanno bisogno di trovare una casa.
9: L'appello di Lara Sansone è di fare presto. Dopo l'estate partono le nuove

0: stagioni e chi viveva il San Nazaro non a casa, a 3 mesi dal rogo che ha devastato la struttura teatrale. Portare avanti le produzioni, un discorso che si affianca alla ricostruzione.
1: Il Ministero sta procedendo nell'acquisizione del sedime del museo, del teatro che si è incendiato, in maniera tale che poi dopo si possa realizzare il progetto di ricostruzione e avviare concretamente la ricostruzione.
2: Chiaramente sono in corso tutte le procedure per l'acquisizione, così come giustamente ci dicono, e sarà assolutamente fatto, e non lasceremo da solo il San Nazaro.
0: E il San Carlo a mobilitarsi con un concerto speciale, repertorio dedicato alla scuola musicale del Settecento, i proventi destinati alla ricostruzione. Un primo passo, dice il sovrintendente Macciardi.
3: Ma noi abbiamo già alcuni progetti per ospitare alcune attività di quelle che venivano svolte, ad esempio, ordinariamente al San Nazaro.
4: Parliamo dei trasporti. A causa dello sciopero indetto dal sindacato Orsa, iniziato ieri alle 19.30 e che dovrebbe finire allo stesso orario di oggi, sono pesanti i disagi che stanno vivendo gli utenti che si servono delle linee EAV per i loro spostamenti. I problemi maggiori sono quelli riscontrati lungo le linee della Circumvesuviana, tantissime le corse cancellate. E a Napoli turisti e visitatori sono rimasti incantati dalla bellezza di Villa Doria d'Angri, aperta per il Maggio dei Monumenti. Il servizio di Annalisa Angelone.
5: Per il Maggio dei Monumenti apre le porte Villa Doria d'Angri, gioiello neoclassico a Posillipo, sede dell'Università Partenope, con una vista sul Golfo di Napoli di una bellezza incomparabile.
6: Voluta dal principe Marcantonio Doria d'Angri, la villa fu costruita fra il 1804 e il 1833. Per i turisti è una scoperta, una vera rivelazione, ma lo è anche per tanti napoletani. È uno dei luoghi in cui è possibile vivere un'esperienza indimenticabile.
7: Hanno una bellezza paesaggistica, ma anche storica, anche culturale, veramente importante. Basti pensare che qui Wagner ha composto Parsifal.
6: Dalla sala Wagner si apre la terrazza con vista sul mare. La luce è appena velata dall'umidità, ma il colpo d'occhio è stupendo.
8: Siamo veramente nel paradiso qui. È una gioia essere qui stamattina.
9: Il Golfo di Napoli credo sia uno dei più belli al mondo. Vorrei dire d'Europa, ma mi viene di dire al mondo.
4: Oggi 10 maggio è una data che tutti i tifosi del Napoli ricordano, quella del primo scudetto vinto nel 1987. Domani gli azzurri giocheranno contro il Bologna, obiettivo conquistare la qualificazione Champions. Sentiamo Andrea Caruso.
10: Il gol di Carnevale alla Fiorentina, il boato del San Paolo, Galeazzi che bracca, Bianchi al triplice fischio.
11: 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi!
10: 10 maggio 1987, non una data qualunque per chi tifa Napoli, non ci sarà mai gioia calcistica che potrà soverchiare i brividi generati dal guardare per l'ennesima volta la festa per il primo scudetto. Maradona, pur reduce dalla vittoria del Mondiale, non ebbe dubbi.
12: Questa è la festa più importante della mia vita.
10: Certo c'era il Pibe de Oro, ma accanto a lui un gruppo formidabile con Carnevale, Giordano, Bagni, Ferrara, Volpecina, Caffarelli, Garella, Muro, Bruscolotti. Caroselli purtroppo non replicabili in questa stagione. Contro il Bologna il Napoli vorrà onorare un campionato disgraziato, centrando l'aritmetica qualificazione alla Champions e blindando il secondo posto. Un finale che sarà un po' come una rimpatriata tra vecchi compagni di classe. A pensarci era da settembre che Conte non poteva contare su una rosa a ranghi quasi completi per colpa degli infortuni. Non c'era Lukaku, non ci sarà contro i rossoblù e probabilmente neanche nel Napoli di domani. Vedremo se ci sarà Conte e se, al tecnico salentino, riuscirà l'impresa della riconquista del tricolore nel 2027, a 40 anni esatti da quel primo storico trionfo.
4: Nei play-off di Serie C alle 21 allo stadio Pinto di Caserta va in scena il derby d'andata tra Casertana e Salernitana. Ieri in campo anche il Benevento per il secondo atto della Supercoppa di Serie C. Battuto l'Arezzo, ora i giallorossi avranno la possibilità di giocarsi la vittoria del trofeo sabato prossimo in trasferta a Vicenza. Passiamo al basket con Ettore De Lorenzo.
13: L'unicusano Avellino va vicino all'impresa in gara 2 a Bologna contro la Fortitudo, ma alla fine deve cedere alla squadra di Caia e ora, se vuole continuare a sperare di andare avanti nei play-off e tornare al Paladozza per la bella, dovrà ribaltare il risultato vincendo le prossime due al Palà del Mauro, a cominciare da gara 3 che si giocherà martedì sera in Irpinia. Gara 2 è stata decisamente più combattuta rispetto al primo match con un

0: Lewis in gran spolvero, 29 punti per lui alla fine e una buona tenuta difensiva. Alla fine del terzo periodo gli irpini sono ancora avanti per 57-60, poi però la F stringe le maglie difensive, Avellino segna solo 2 punti in 7 minuti, 4 nell'ultima frazione, mentre due triple di Della Rosa, che chiuderà con 23 punti al referto, portano la Fortitudo avanti per il 69-64 finale. Per la squadra di coach De Carlo, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni a fine gara, oltre a Lewis in doppia cifra il solo Blake Francis con 10 punti, poi Grande con 7 e Pullazzi con 5. Ad Avellino, per ribaltare il confronto, servirà un maggior apporto sui due lati del campo, ma davanti al pubblico del Palà del Mauro l'unicusano proverà ad allungare la serie.
1: Buon pomeriggio.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania tempo instabile, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ad una iniziale copertura del cielo, farà seguito un peggioramento con piogge sparse. Sull'Appennino campano, iniziali schiarite, seguite da intensificazione della nuvolosità con precipitazioni sparse in serata. Sul Salernitano, il periodo evolverà all'insegna della nuvolosità estesa con fenomeni sparsi.
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
6: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, gustosa compressa masticabile che può essere data anche a stomaco vuoto, ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico.
8: Andiamo!
9: Perché non parte?
7: Quando c'è Tuk, tutto il resto può aspettare.
10: L'Unione Buddista Italiana, dell'8 per 1000, ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai, per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
11: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
12: Arrivano. Io resto con lei.
11: Mi hanno protetta. Passo passo.
13: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
14: Qashqai e-Power. La rivoluzione dell'ibrido. Juk. Full hybrid. Zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

La nave da crociera con il focolaio di antivirus è a Tenerife, controlli sanitari a bordo, poi lo sbarco dei passeggeri tutti asintomatici. Il Ministero della Salute: non c'è il rischio di una nuova pandemia.

0: Putin, la guerra sta finendo, vorrei l'ex cancelliere Schröder come mediatore, il Cremlino, vinceremo noi, negoziatori USA, presto a Mosca, incontro con Zelensky solo dopo l'accordo. Iran, nuovo ordine di Khamenei, contrastare il nemico con forza, nessuna risposta sul piano di pace, espulsi da Israele i due attivisti della flottiglia, appello a mobilitarsi per Gaza. Gravissima, la donna presa a martellate dal marito su un bus vicino a Terni. L'uomo ancora in fuga aveva già commesso reati da codice rosso, ma hanno messo il braccialetto elettronico. A Roma la Race for the Cure, una marea rosa invade le strade del centro per sostenere la lotta contro il tumore al seno e la prevenzione. Gli esperti, diagnosi precoce, un'arma potentissima. Buongiorno dal TG3. Dunque, la nave da crociera in cui si è diffuso l'antivirus è arrivata nelle Canarie a Tenerife dopo i controlli a bordo, lo sbarco dei passeggeri. Per il ministro della Salute non c'è il rischio di una nuova pandemia. Il Papa, parlando in spagnolo in piazza San Pietro, ha ringraziato le Canarie, dove si recherà tra circa un mese per il previsto viaggio in Spagna. I servizi di Irene Fioretti e poi di Riccardo Porcu.
1: La nave Ondius si avvicina prima dell'alba alle coste delle Canarie, escortata dalla Guardia Civil che dà le ultime indicazioni. Da giorni è monitorata per il focolaio a bordo di antivirus. L'attracco è previsto a Tenerife nel porto di Granadilla alle 6.30, quando è ancora buio. Dopo 3 ore e i relativi controlli sanitari, comincia lo sbarco dei passeggeri e la loro evacuazione. I primi a lasciare l'isola sono i 14 cittadini spagnoli. Scendono dall'autobus che li ha portati all'aeroporto, protetti da tute e accompagnati dagli agenti dell'unità delle emergenze dell'esercito. Tutti i passeggeri sono asintomatici, dice la ministra della Salute spagnola Garcia. Le operazioni si stanno svolgendo senza problemi. Un altro volo dall'Olanda riporterà a casa non solo gli olandesi, ma anche tedeschi, greci, bulgari e una parte dell'equipaggio. Altri voli per i cittadini canadesi, turchi, francesi, britannici, irlandesi e americani sono in programma domani. Il governo spagnolo sta facendo ciò che deve, con rigore tecnico e scientifico, ha dichiarato il premier Sanchez, che ieri ha incontrato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Dall'OMS la rassicurazione che il rischio di contagio dai passeggeri della nave è basso.
2: Noi salimmo sulla nave, facemmo una rapida revisione di tutti coloro che avevano una sindrome febbrile, passando di cabina in cabina dove erano stati autoisolati.
3: Le procedure sono le stesse e lui le conosce bene. Guardando le immagini dello sbarco nel porto delle Canarie, Emanuele Nicastri ricorda un intervento analogo prima del Covid su un'altra nave da crociera. Un focolaio di morbillo a bordo, l'isolamento volontario dei meno gravi, il ricovero allo Spallanzani per le persone più a rischio. Una modalità di intervento che dopo il Covid abbiamo imparato a conoscere tutti. Anche i 4 passeggeri tornati in Italia dopo un contatto brevissimo con una donna contagiata dall'antivirus, costretta a scendere dall'aereo KLM verso Amsterdam e morta in ospedale in Sudafrica. Si trovano ora in Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Non c'è il rischio di una nuova pandemia, i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo, spiegano dal Ministero della Salute.
2: Sono solo 4 le persone che hanno l'indicazione a fare il test e solo se comparissero dei sintomi febbrili.
3: Il periodo di incubazione può arrivare anche a 4 settimane, serve però un contatto costante e prolungato.
2: Non è un coronavirus, cioè quello che intendo è non è una patologia a prevalente trasmissione respiratoria.
0: Adesso andiamo a Mosca, dove dopo il giorno della parata un inedito Putin si mostra dialogante sulla guerra in Ucraina e apre un incontro col presidente Zelensky. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
4: Spirali di pace, aperture a negoziati più ampi, ma la posizione di Mosca rimane sempre uguale. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione, ha detto ieri sera Putin in conferenza stampa, spiazzando tutti al termine di una lunga giornata di festa segnata da una parata sottotono in occasione dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo in una piazza rossa blindata a causa del timore di attentati. Putin si è detto anche pronto a incontrare Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo di pace definitivo da firmare. Nessuna concessione a Kiev, però, precisa oggi il Cremlino. L'Ucraina sa che dovrà lasciare il Donbass, dice il consigliere Ushakov, che in un'intervista aggiunge: questo dovrà essere fatto e prima o poi lo faranno comunque. Putin ieri ha anche aperto alla mediazione europea, pur accusando i leader occidentali di condurre

0: gioco pericoloso. Ha indicato il suo vecchio amico Schröder, ex cancelliere tedesco, come possibile interlocutore. Witkoff e Kushner torneranno a Mosca. Il dialogo continuerà, assicura il Cremlino. Intanto la tregua di 3 giorni, concordata su proposta di Trump, scadrà stasera e le accuse di violazioni reciproche sono già riniziate.
1: Ore di attesa tra Washington e Teheran per i prossimi passaggi negoziali. Trump ha promesso lo sblocco veloce della crisi, ma il clima è ancora teso tra le minacce reciproche. Il punto con Maria Grazia Fiorani.
2: Gli iraniani tengono il mondo con il fiato sospeso, mentre si attende di capire se accetteranno la proposta degli Stati Uniti, già si spera che i dialoghi tra Teheran e Washington riprendano a stretto giro, molto probabilmente ancora in Pakistan. Ma nonostante Trump continui a dire che una risposta arriverà entro poche ore, Teheran tace e lo stretto di Hormuz resta sotto il doppio blocco di Iran e Stati Uniti, con il rischio di incidenti che cresce. Oggi si registra una nave colpita al largo del Qatar. I Pasdaran minacciano ancora per il transito a Hormuz i paesi che sostengono le sanzioni promosse da Washington. Il presidente Pezeshkian lo dice chiaro. Dopo la sconfitta sul campo di battaglia, il nemico sta cercando di spostare la guerra sul campo economico, ma il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico. Negoziare non vuol dire arrendersi. Oggi la guida suprema Mokhtaba Khamenei, secondo la TV iraniana, avrebbe ricevuto un rapporto sullo stato delle forze armate, incontrando uno dei massimi responsabili dell'esercito. E avrebbe impartito nuove direttive militari, contrastare i nemici con forza. Dall'inizio della guerra non è più comparso in pubblico. Ieri le prime notizie più precise sulla sua salute. Avrebbe riportato ferite al ginocchio e alla schiena, ma, dice il regime, godrebbe di buona salute.
1: Andiamo in Israele adesso, da dove sono stati espulsi 2 attivisti della flottiglia sequestrati al largo di Creta e poi imprigionati tra proteste e accuse di tortura. In collegamento la corrispondente Maria Gianniti.
3: E si stanno già tornando a casa, ma Seif Aboukesh, che quando ha fatto lo stop ad Atene dopo aver lasciato Israele, ha voluto mandare un messaggio affinché la lotta per i palestinesi continui e soprattutto ha voluto dedicare un pensiero a tutti i prigionieri palestinesi con cui ha condiviso questi giorni di detenzione. Tiago Avila dovrebbe fare uno stop al Cairo prima di proseguire presumibilmente per il Brasile. Sono stati quindi rilasciati e espulsi, come ha chiarito lo stesso ministero degli esteri israeliano. Adesso si dovrà capire quali saranno le intenzioni della flottiglia, perché sappiamo che ci sono ancora decine di imbarcazioni al largo della costa greca e che vogliono riprendere appunto la navigazione verso Gaza. A te.
1: E i dossier internazionali restano naturalmente in primo piano sul tavolo di Palazzo Chigi. In diretta facciamo il punto con Giorgia Rombolà.
4: E si tocca ad Antonio Tajani ribadire la linea in un'intervista al Corriere della Sera. Dice: siamo alleati dell'America, non di Trump, alleati leali ma franchi, l'interesse nazionale è la priorità. Poi al possibile impegno Hormuz, dice il ministro degli esteri, si andrà quando ci sarà una tregua nel quadro di intese internazionali. Ne parlerà mercoledì insieme a Crosetto in audizione in Parlamento, lo stesso giorno in cui Giorgia Meloni risponderà alle interrogazioni del Premier Time. Da Toronto invece Elie Schlein, dove ha incontrato Kerry e Obama, dice bisogna ripensare un ordine mondiale. Critiche e scettiche sul posizionamento internazionale del governo anche le altre opposizioni, dei 5 Stelle a Renzi, che dice Giorgia Meloni è finita in un vuoto pneumatico. A voi.
1: Dalla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco continuano ad emergere dettagli sull'unico indagato, Andrea Sempio. Tra questi un foglietto con alcuni appunti sull'omicidio. Sentiamo Alvise Losi.
5: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33 compatibile sulle scale e poi numerose altre circostanze che proverebbero come Andrea Sempio sia l'assassino di Chiara Poggi, la sorella dell'amico Marco, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, in quel momento in vacanza in montagna. È tutto nell'informativa di 309 pagine che riassume la nuova inchiesta su Garlasco, partita nel 2020 e dallo scorso anno entrata nel vivo quando a febbraio Sempio scoprì di essere nuovamente indagato. Quello stesso giorno si liberò di un sacco della spazzatura lontano da casa, aspetto insolito per gli inquirenti che all'interno trovarono un bigliettino con scritte parole che tratteggerebbero quanto avvenuto la mattina dell'omicidio, da cucina a sala, colpi da, ma anche assassino. Solo appunti scollegati dal delitto, secondo la difesa. Secondo chi è indagato, invece, Sempio avrebbe avuto due diverse finestre temporali per arrivare a casa dei Poggi, prima delle 10 o dopo le 11, quando avrebbe potuto ripulirsi a casa di sua nonna, distante solo 400 metri dalla villetta dell'omicidio. Una ricostruzione che, secondo la difesa dell'indagato, si basa su tracce ed elementi che non provano in alcun modo la sua presenza in quella casa. Certo è che gli inquirenti sono ormai convinti dell'innocenza di Alberto Stasi, sempre più verso una revisione della sua condanna.
1: In gravissime condizioni la donna presa a martellate dal marito vicino Terni. L'uomo aveva manomesso il braccialetto elettronico. Vediamo con Maria Chiara Grandis.
6: La donna è gravissima, ricoverata in rianimazione all'ospedale di Terni dopo un intervento chirurgico. Il marito invece è ricercato dalle forze dell'ordine da ieri pomeriggio, tutto dopo la brutale aggressione avvenuta qui a Stroncone a bordo di un autobus. L'uomo ha aggredito la moglie prima a mani nude, poi con un martello. Infine è fuggito facendo perdere le sue tracce nelle campagne circostanti. Scioccata la giovane conducente che ha lanciato l'allarme. I carabinieri hanno raccolto anche la sua testimonianza in queste ore.
7: È sicuramente un accadimento che ha turbato la comunità stronconese. Il fatto che la vittima e l'aggressore non fossero di qui non ci consola.
6: Una coppia originaria del Marocco, poi l'arrivo in Italia. Badante lei, operaio lui, che tempo fa si era trasferito a Trieste per poi tornare in Umbria. Questo non è il primo episodio di violenza nei confronti della moglie, tanto che l'uomo indossava un braccialetto elettronico. Ieri pomeriggio però se lo sarebbe strappato. La procura ha acquisito il dispositivo trovato accanto all'autobus per verificarne il funzionamento.
1: Oggi a Roma la manifestazione Race for the Cure, la maratona in rosa in nome della prevenzione per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Valeria Papitto.
8: 3, 2, 1, andiamo!
9: Io guido e cammino perché sono una miracolata. Grazie alla ricerca sono qua dopo 4 anni, non ci dovrei essere.
10: Lei, come tante altre donne in rosa, salvate dalla diagnosi precoce del tumore al seno e dalla ricerca, in tante sono arrivate qui al Circo Massimo a Roma per celebrare la vita contro la malattia. Loro fanno clown terapia negli ospedali.
9: Cerchiamo di portare quei sorrisi anche nei momenti di difficoltà.
10: 56.000 nuovi casi ogni anno, tutte donne, ma anche 600 uomini. Lui sulle spalle ha la sua bambina.
11: Fate la prevenzione!
12: Io ancora no, tu non so se fai prevenzione, lei fa prevenzione. Per lei ci sarà tempo, spero.
10: La prevenzione dovrebbero farla tutti, dicono gli esperti.
13: La diagnosi precoce è un'arma potentissima, cambia proprio la storia di questa malattia. Se il tumore del seno viene identificato in fase iniziale, si guarisce in oltre il 90% dei casi con terapie poco invasive.
10: Lei indossa una maglietta rosa, è il simbolo della malattia finalmente superata.
14: Insieme non si è sole mai.
1: E oggi, in occasione della festa della mamma, l'AIRC torna in 4.000 piazze italiane con le azalee per sostenere la ricerca contro i tumori femminili. E voltiamo pagina. Carmen Consoli conquista l'Olympia di Parigi. L'artista ha presentato al pubblico francese il suo ultimo album. La corrispondente Alessandra De Stefano.
15: Ensemble, nous parcourons de temps et des espaces lointains.
16: La sua immagine, la sua voce e poi la musica a scaldare il palco con i ritmi e l'intensità di Carmen Consoli, che all'Olympia ha vissuto una sorta di ritorno a casa nella Parigi dove ha vissuto, un luogo caro, come ha spiegato nell'incontro della vigilia all'Istituto Italiano di Cultura.
17: Io tempo fa andai a trovare Vincenzo Bellini, che era sepolto per la Chaise. Quindi questa terra ha accolto anche molti artisti da tutte le parti del mondo. E per questo io mi sento a casa. Puoi farti un ragazzo,
16: spazio di un denaro. Nel concerto la musicista ha portato il suo timbro inconfondibile, la sua sonorità e il dialetto siciliano, essenza del suo nuovo album, Amori Luci.
17: Amore, luce. La luce per me è ciò che illumina, ciò che rischiara, è l'amore. Perché quando c'è chiarezza e conoscenza, allora si può parlare di amore. Quando canti delle tue radici, della tua terra, sei più vicino a un altro popolo. Non c'è più pace.
1: E tra pochissimo torna in onda l'approfondimento internazionale di In Mezz'ora con Monica Maggioni, che è collegata con noi. Buongiorno Monica.
11: Ciao Andrea, buongiorno a te e a tutto il TG3. Allora, proprio in questi minuti pare che i media iraniani stiano dicendo che c'è stata la risposta alla proposta di Trump via Pakistan, insomma ore di rebus, soprattutto dopo quello che ha detto ieri Putin, quando ha detto la questione sta volgendo al termine, parlava della guerra in Ucraina. Insomma, ripartiamo da qua. La linea a te.
1: Bene, allora seguiamo In Mezz'ora Rai 3. Naturalmente il TG3 torna alle 19. Grazie per averci seguito e una buona domenica.

0: Eccoci qua, eccoci qui. Allora, buona domenica a tutti. Sono ore interessantissime, incredibili, non solo per noi che siamo un po' malati di quello che succede in giro per il mondo, perché c'è proprio un'aria da rebus, risico. Guardate, questa è Al Jazeera che dice da pochissimi istanti che ci sarebbe la risposta alla proposta di negoziato sull'Iran fatta dagli americani e che questa risposta iraniana sarebbe stata passata via Pakistan. Cerchiamo di capire nelle prossimi minuti, nelle prossime ore, che cosa succede davvero, anche perché non ci si è ancora svegliato Trump, per cui adesso dobbiamo anche capire qual è la risposta del presidente americano, che non ha ancora fatto nessun tweet, nessun messaggio sul suo Truth. Però perché ho detto aria di rebus, aria di risico, forse addirittura no, il gioco della conquista degli staterelli? Beh, perché ieri c'è stata la parata della vittoria di Putin, la parata in tutta la Russia, a Mosca in particolare. A Mosca c'era Putin e di colpo ha detto una cosa che ha sorpreso tutti, quella che oggi i giornali italiani dicono che lui ha detto: il conflitto sta finendo. Lui, fedele a se stesso, non ha pronunciato la parola né guerra né conflitto, ma ha detto: credo che la questione stia volgendo al termine. Poi addirittura si è inventato come possibile mediatore il suo amico ex cancelliere Gerhard Schröder. Ma c'è qualcosa di strano lì dentro. Perché? Perché Putin riprende la parola in pubblico e attacca la NATO, lo ha fatto nel discorso ufficiale, ma poi con i giornalisti ha iniziato a parlare di Europa e appunto della potenziale mediazione di Schröder. Quindi vuol dire, lui è un ex KGB, questo ce lo ripetono sempre tutti quelli con cui parliamo di Putin, e quindi è uno che ha sempre una strategia, no? E a chi sta mandando il messaggio: sono pronto a negoziare con l'Europa? Noi non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che è uscita poco fa questa agenzia che dice: gli inviati del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo. Strano, dialogo che si era interrotto, però adesso corrono a Mosca mentre aspettano la risposta dell'Iran. E mentre lì fermo, immobile, fedele a se stesso, il presidente cinese Xi Jinping aspetta proprio Trump a Pechino. Ci va questa settimana, sembra quasi una storia davvero un po' particolare. A noi prima è venuta in mente una cosa un po' irriverente da dire: sembra che ci sia proprio la Sfinge cinese, la spia sappiamo chi è, e quello che si comporta da piazzista, che è il nostro caro presidente americano. Una serie di debolezze incrociate, forse sì, ma soprattutto tante cose da capire in questo pomeriggio. Infatti CNN adesso sta proprio, Alessandro e regia me lo date CNN qui al posto di Putin, eccolo qua. State media, quindi i media di stato iraniano dicono: l'Iran ha mandato la sua risposta alla proposta degli Stati Uniti. Aspettiamo che si svegli Trump e capiamo che cos'è allora la controrisposta, così capiamo soprattutto se dobbiamo aprire una settimana in cui ricomincia la guerra o se invece Donald Trump riesce a partire per la Cina con nella borsa quello che sognava, un'idea di quasi soluzione del conflitto con l'Iran, anche perché non dimentichiamoci che la Cina è un grande alleato dell'Iran. Nel frattempo volevamo aggiornarvi su quello che sta succedendo anche in questi giorni in America, dove ci sono un sacco di polemiche. Prima però, siccome c'è preoccupazione, molta preoccupazione anche in Italia su questa storia dell'antivirus, sui contagi possibili, i focolai, che cosa sappiamo, quali sono i sintomi da tenere d'occhio. Noi abbiamo fatto una delle nostre spiegazioni, eccole qua, quelle che chiamiamo le spieghe, dentro la nostra pagina di Instagram, eccola qua, e in basso a sinistra, anzi per voi che guardate a destra, c'è il nostro QR code. Se andate lì con gli smartphone, arrivate sulle nostre pagine. Poi parleremo anche di antivirus, perché è indispensabile farci dare bene i confini di questa faccenda, che non è davvero da sottovalutare, per cui ci andiamo, perché appunto c'è la questione degli italiani che erano a bordo del volo da Johannesburg all'Olanda ed erano seduti di fianco alla signora che poi è stata fatta sbarcare e purtroppo purtroppo è mancata, quindi insomma c'è molto da capire lì dentro. Nel frattempo vi porteremo anche in Libano, perché abbiamo trovato il retroscena, il come è andata di quella storia tremenda di questa settimana, forse l'avete letta, di quell'uomo che era negli elenchi di quelli che secondo Israele dovevano essere eliminati e che ha ricevuto quella telefonata dicendo: vuoi morire da solo o con gli altri intorno a te? Lui ha detto da solo, è uscito di casa ed è stato il suo momento della morte. Noi abbiamo parlato con chi era lì, con la sua famiglia, insomma. E allora, intanto in Libano la conta dei morti 2759 dal 2 marzo, terribile, mentre negli Stati Uniti, perché sta facendo discutere questa cosa? Perché ci sono un po' di giornalisti accaniti a dire: ma come, il nostro presidente si sta preoccupando di abbellire Washington mentre ha una serie di guerre aperte? Sì, perché? Perché sta facendo colorare il fondo della... non è una piscina, ma grande fontana che c'è davanti al Lincoln Memorial, e questa cosa che lui si stia occupando del fondo blu della fontana fa arrabbiare molti. E soprattutto che cosa succede? Succede che, però lui non sembra molto preoccupato, perché ha postato sempre sul suo Truth questa foto in cui è con il vicepresidente, il segretario di Stato, lui bello dimagrito, perché il vantaggio di Photoshop è anche quello. E insomma, questa è una delle polemiche della capitale, delle polemiche di Washington. L'altra cosa che sta facendo molto discutere, perché si dice: attenzione, qui stiamo veramente scivolando verso il culto della persona, non solo della personalità ma proprio della persona, è stata questa inaugurazione non di grandissimo gusto, ecco, mettiamola così.
1: I want to thank you. I know it was done from love, and I want to thank Mark Burns, a pastor. He's a good pastor. He's a good man. Oh, man. I've known him a long time. He's been with me from the beginning, right from the beginning, maybe about 2 days later, right? 2 days.
2: Right, Mr. President.
0: Di statua d'oro, 4 metri di statua d'oro e una serie di pastori lì a benedire la statua, evviva 2026. Però torniamo alle grandi tensioni, alle grandi questioni. Allora, abbiamo appena visto che Putin dice ieri: attenzione, per me la fase di questa faccenda, che è la guerra in Ucraina, non lo dice così, lo dice con altre parole, evidentemente deve quasi chiudersi. E oggi, ve l'ho detto un istante fa, arriva subito la notizia che stanno arrivando al Cremlino Witkoff e Kushner, che sono i due inviati di Trump, suo socio immobiliare e suo genero. Perché questa tensione? Cosa succede? Non dimentichiamoci che una delle cose che attirano moltissimo gli Stati Uniti e che possiede l'Ucraina è la questione delle materie prime critiche, delle terre rare. Quindi l'idea che un accordo sull'Ucraina possa essere trovato fuori dal percorso, fuori dallo schema che si era fatto Trump, non va bene. E quindi c'è questa strana corsa diplomatica di cui dovremmo capire i confini. Però che in questo momento in giro per il mondo ci sono una serie di guerre che ci vengono raccontate per altre ragioni, e invece sono guerre legate al possesso delle risorse, delle materie prime critiche, è un dato di fatto. Allora, innanzitutto vi diciamo di non perdervi domani sera in prima serata alle 21.30 su Rai 1, buonanotte, su Rai 3, Newsroom, ok? Quindi domani sera qui Rai 3, Newsroom 21.15, 21.20, ma perché? Perché c'entra con la storia che vi stiamo raccontando adesso. Cioè, ci sono delle guerre che sembrano combattute per delle ragioni e invece sotto le ragioni sono altre. La questione di chi possiede le materie prime critiche è fondamentale. Vediamo che cosa vi racconteremo domani sera nella nostra newsroom, nella nostra redazione.
3: Questo è il più grande impianto in Europa di magneti di terre rare. Vengono tagliati per poter soddisfare il settore automobilistico.
4: Questa è grafite lavorata e lucidata. L'Ucraina contiene numerosi giacimenti di terre rare.
5: E a quanti metri scendiamo?
6: Scendiamo a 550 metri di profondità.
2: se spingiamo le nostre luci possiamo apprezzare le terre rare leggere.
5: Impressionante questo, eh?
3: È una compagnia mineraria

0: parli nel libro, è che il nostro cervello può pensare lungo. Cosa vuol dire?
1: No, il nostro cervello non è condannato solo a pensare a breve.
0: Ok.
1: Può pensare anche a lungo. Il problema è che è molto sottile, perché noi, e tu lo sai bene, tendiamo a procrastinare. E perché tendiamo a procrastinare e non possiamo più permettercelo? Per quello che abbiamo visto all'inizio. Perché svalutiamo il futuro, diamo troppo peso al futuro. E attenzione, perché questo, Camilla, psicologicamente è molto raffinato. Perché continuiamo a rimandare? Perché se il futuro vale meno del presente, pensiamo che fare qualcosa domani ci costerà meno fatica, meno energia, meno disturbo. E allora quando ci mettiamo a dieta? Domani. Quando andiamo in palestra? O domani, o a settembre, o a gennaio. E quindi anche per la transizione ecologica continuiamo a rimandare, e persino quando fissiamo al di là nel tempo, nel 2035, una data precisa in cui dovremo smettere di utilizzare le auto a benzina, man mano che si avvicina questa data, rimandiamo ancora. Allora dovremmo fare come Ulisse, che si lega preventivamente all'albero della nave
0: per non cedere al canto delle sirene,
1: alle gratificazioni immediate.
0: Allora Matteo Motterlini, eccolo qua, Congeliamo il cervello, non i ghiacciai. Davvero grazie Matteo,
1: te,
0: per essere stato con noi. E noi concludiamo questa puntata con l'ultimo filmato di oggi, che ci porta su un meraviglioso on the road negli Stati Uniti.

L'America, con i suoi spazi infiniti, riesce ancora a trasmettere quella sensazione di scoperta che l'epopea del Far West rappresentava. Do you hear that, baby? That's the sound of time. I viaggi on the road sono quelli più belli perché, come in tanti sostengono, in viaggio la cosa migliore è perdersi. Sorvoliamo l'Oceano Atlantico mentre il nostro aereo sembra gareggiare con un velivolo vicino. Sotto di noi l'Alaska innevata. Poi, nel bel mezzo del deserto del Nevada, ci appare Las Vegas, la Disneyland per adulti più folle del pianeta. Negli anni 30, membri della criminalità organizzata costruirono qui i primi hotel casinò, grazie alla legalizzazione del gioco d'azzardo voluta dal presidente Roosevelt. E da allora la città non si è più fermata.

Seguiamo la strada, lasciando la città dove tutto è permesso, e ragioniamo su come sia possibile che Las Vegas sia stata creata nel bel mezzo di un deserto. In realtà, un'oasi, e soprattutto la vicinanza con Sua Maestà il fiume Colorado, ne determinarono la nascita. Sì, perché con la formazione del lago Mead, il più grande lago artificiale degli Stati Uniti, fu garantito a Las Vegas l'approvvigionamento idrico necessario al suo sviluppo. Oggi però quella linea d'acqua che continua a diminuire lascia un senso di sgomento. Il lago Mead si creò in seguito alla costruzione di una delle opere ingegneristiche più colossali della storia americana, la diga di Hoover. Proseguiamo il nostro viaggio on the road sulla Route 66, il leggendario percorso coast to coast che unisce Chicago a Santa Monica. Incastonata tra le Black Mountains che circondano il deserto del Mojave, ci fermiamo a Oatman, una delle tante ghost town della zona, che però di diventare fantasma non ne vuole sapere.

0: Grazie alla tenacia dei pochi residenti rimasti e alla dolcezza di una mandria di asinelli, Oatman tenta di sopravvivere celebrando quel passato epico.
1: A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard.
0: L'unico storico albergo offre doppi hamburger di bufalo, accompagnati da musica country, in stanze completamente tappezzate di banconote da un dollaro. Al primo piano, poi, si torna indietro nel tempo, nella camera dove Clark Gable e sua moglie trascorsero la luna di miele. La strada cambia il panorama che ci circonda per portarci al cospetto di una delle meraviglie naturali più incredibili al mondo, il Grand Canyon. È difficile descrivere a parole quel misto di vertigine, incredulità e irresistibile attrazione che si prova davanti a tale capolavoro della natura. Questi 446 chilometri di lunghezza, per quasi 2 di profondità, sono diventati in 6 milioni di anni un tesoro di informazioni geologiche inestimabile. Solo dal vivo si riescono a cogliere le infinite sfumature che la luce del sole crea sulle rocce, rendendo ogni visione unica e irripetibile.
2: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Il mare di Cagliari diventa arena. Il vento apre la sfida. L'America's Cup è tornata. 3 giorni, una sola direzione. Napoli 2027. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare, dal 22 al 24 maggio, su Rai 3.
4: Il San Donato, il gruppo della sanità privata convenzionata più importante d'Italia, ha debiti e ha chiesto un finanziamento per 1,5 miliardi, in cambio ha lasciato in pegno gli ospedali. E poi come arriva il petrolio e il carburante raffinato dall'Italia a Israele per alimentare la guerra? Stasera alle 20:30, Rai 3.
5: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
6: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
7: Pubblicità.
8: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Find Box, la city car così out of the box, che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
9: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
10: Tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
11: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
12: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
13: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
14: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
15: Eh no, signora, cartacea non vale.
16: Ragazzi, con questa non è.
17: Ma no, dai, non vale.
16: Bravo, non vale.
18: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Eccolo, Exquisa!
1: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
2: Exquisa!
1: La bontà va condivisa!
3: Mario, io questi li vedo strani.
4: Lo allontanano, sperano che il segnale vada giù.
5: Ma con il wifi di Tim è sempre connesso.
4: L'unica cosa che va giù è il loro morale.
6: So io chi chiamare.
7: C'è uno che sembra Gigi D'Alessio. È Gigi D'Alessio. Gigi, ma resti con noi?
8: E certo, dopo cosa fa?
6: Ci penso io.
9: Tutto l'intrattenimento che ami è su Team Vision. Sceglilo con la qualità e la potenza del wifi di Team.
10: Quanti contenuti,
7: Ma qui il tempo non manca.
9: Vieni nei negozi o vai su team.it.
11: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki.
12: Suzuki.
13: Notizia sorprendente!
14: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa Zero. Provala anche al bar.

0: senza pace, Alessandro Giuli licenzia due alti funzionari dello staff per i fondi negati al documentario su Giulio Regeni. Opposizioni, un governo nel caos. Delitto di Garlasco, per la procura la responsabilità emersa di Sempio sgretola quella di Stasi. Per i PM il nuovo indagato, dopo il rifiuto, cercò di cancellare ogni traccia di Chiara. Milano, 16.000 persone per Annalisa, 2 ore e mezzo di musica con tutti i successi, un concerto diviso in 3 atti che le chiama Sogni, il fuoco, il fiume e la tigre, ora in Sicilia, poi la chiusura a Roma. Buonasera dal TG3, dunque è arrivata la risposta dell'Iran alle proposte di accordo degli Stati Uniti. La prima condizione è la fine immediata dell'aggressione anche in Libano. C'è ancora qualche spiraglio per una soluzione diplomatica, ma Israele e Casabianca non arretrano sull'uranio e dicono lo porteremo via. In diretta da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sì, secondo i media iraniani la risposta di Teheran alla proposta americana di mediazione sarebbe stata consegnata ai negoziatori pakistani e si concentrerebbe sulla fine della guerra, sulla sicurezza marittima, fine della guerra estesa, lo dicevi, anche al fronte libanese. Nessuna reazione per il momento dagli Stati Uniti. Trump, in un'intervista che però è stata registrata ieri, ribadisce una linea rossa, cioè il fatto che l'Iran non potrà mai dotarsi dell'arma atomica, aggiunge prenderemo prima o poi il loro uranio arricchito. Parla anche dello stile negoziale degli iraniani, dice fanno un accordo, poi non lo rispettano ed è sempre così. All'emittente americana, proprio sull'uranio arricchito, è intervenuto anche il premier israeliano Netanyahu, che ha detto la guerra non è finita proprio perché c'è del materiale nucleare in Iran che va portato fuori dal paese. Sul fronte diplomatico invece questa mattina il primo ministro del Qatar, lo Sheikh Al Thani, ha lasciato Miami dopo aver incontrato il segretario di Stato Rubio e anche l'inviato speciale Witkoff. Sul tavolo sempre l'Iran, ma sulla situazione a Teheran vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
2: Torna a far sentire la sua presenza, anche se non si fa vedere in pubblico dall'inizio del conflitto. Secondo molti osservatori è la guida suprema a giocare un ruolo cruciale nelle decisioni che il regime iraniano sta prendendo. Ma la linea sembra sempre quella, contrastare i nemici con forza e determinazione. L'ultima disposizione di Mohtaba Khamenei, ferito gravemente e ancora convalescente, avrebbe incontrato, secondo la TV di Stato, il capo del comando centrale delle forze armate iraniane per impartire nuove direttive sulla prosecuzione delle operazioni contro il nemico in caso di azioni ostili. In attesa di capire quali saranno gli effetti della risposta americana a Teheran, lo stretto di Hormuz è ancora sotto il doppio blocco di Iran e Stati Uniti, con il rischio di incidenti che cresce. Oggi una nave è stata colpita al largo del Qatar. I Pasdaran hanno minacciato ancora i paesi che seguono gli Stati Uniti nell'imporre sanzioni all'Iran. Avranno problemi ad attraversare Hormuz e avvertono Francia e Gran Bretagna. Ci sarà una risposta immediata a qualsiasi nave da guerra inviata nello stretto. Il presidente Pezeshkian lo ribadisce. Dopo la sconfitta sul campo di battaglia, il nemico sta cercando di spostare la guerra sul campo economico. Il nostro popolo non si sottometterà mai al nemico. Negoziare non vuol dire arrendersi. Resta la tensione nell'area del Golfo. Solo questa mattina gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver intercettato dei droni iraniani nonostante il fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, probabilmente diretti verso il Kuwait.
0: E in Libano anche oggi altri raid di Israele e altri morti, espulsi e rimpatriati, 2 attivisti della flottiglia arrestati. La corrispondente Maria Gianniti.
3: Appena arrivato ad Atene, Seifo Abukeshek, uno degli attivisti liberati, ha voluto subito mandare un messaggio di solidarietà. Ho lasciato migliaia di palestinesi prigionieri, ha detto, bambini, donne, uomini, sono sicuro che quanto ho passato io non è comparabile a quanto soffrono loro. Un invito, quello di Abukeshek, a non fermare la mobilitazione per i palestinesi. Tiago Avila, l'altro attivista, dovrebbe transitare per il Cairo prima di proseguire il suo viaggio. Abbiamo espulso 2 provocatori professionisti, così il Ministero degli Esteri israeliano ha dato la notizia della partenza dei 2 attivisti da Israele. 10 giorni di prigionia nel carcere di Ashkelon, ma le altre navi della flottiglia non intendono tornare indietro e riprendere la loro navigazione verso Gaza. In Libano, intanto, dove i raid israeliani non si fermano, sono stati celebrati i funerali della famiglia uccisa vicino Sidone. Il nostro obiettivo continuano ad essere miliziani e postazioni di Hezbollah, ripete l'esercito israeliano. Hezbollah però continua a minacciare con lancio di droni che colpiscono soprattutto militari, ma anche razzi. E così anche oggi, in alcune comunità del nord di Israele, sono risuonate le sirene.

0: Altro fronte di guerra, l'apertura al dialogo da parte di Putin, che propone come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder, idea però accolta con scetticismo dalla Germania. In diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Nessun passo indietro da parte di Mosca. Il Cremlino fa sapere che l'Ucraina dovrà lasciare prima o poi il Donbass. A dirlo il consigliere presidenziale Ushakov, che fa sapere anche che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per riprendere i negoziati. Negoziati che ormai da mesi sono in fase di stallo, così come c'è una situazione di stallo senza progressi anche al fronte. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov dice che la vittoria in Ucraina è una vittoria certa della Russia, quella è la nostra guerra, dice, mentre Putin ieri sera in conferenza stampa aveva detto la conclusione del conflitto in Ucraina è vicina, parole che arrivavano a fine della giornata di festeggiamenti per la vittoria sul nazifascismo con la parata in sottotono sulla Piazza Rossa. Putin si è anche detto pronto a incontrare il presidente Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo definitivo pronto per la firma. Si è detto anche aperto a una mediazione europea, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder, suo amico di lunga data, come interlocutore. Intanto stanotte scade la tregua di 3 giorni concordata con la mediazione di Trump. Non è prevista al momento nessuna estensione, ma ci sono già le accuse reciproche tra Mosca e Kiev di violazioni di questa tregua. Linea a voi.
0: L'Italia pronta a inviare le navi dragamine a Hormuz quando ci saranno le condizioni. Gli ultimi attacchi di Trump non scalfiscono la linea del governo. A Palazzo Chigi c'è Giorgia Rombolà.
2: E le condizioni, Mario Franco, sono che ci sia una tregua consolidata e un quadro di intese internazionali. In nessun caso entreremo in guerra, dice il ministro Tajani. L'unico a parlare oggi, anche dopo i nuovi affondi di Trump, dice il ministro degli esteri, noi siamo alleati dell'America, non di Trump, alleati leali ma franchi, la nostra priorità rimane l'interesse nazionale. Tajani, che per spiegare il possibile impegno italiano sarà in Parlamento mercoledì insieme al titolare della difesa Guido Crosetto. Sempre mercoledì in Parlamento la Premier Meloni risponderà alle interrogazioni del Premier Time. I dossier geopolitici, la postura internazionale dell'Italia, anche il progressivo allontanamento dal tycoon sono al centro del confronto politico. Lo vediamo con Serena Mautone, poi con Mina Polizzi, le ricadute sulle tasche di cittadini e imprese della guerra.
3: Non rispondere agli attacchi, anche la maggioranza sposa la strategia del silenzio, piuttosto la scelta è quella di porre l'attenzione sull'economia.
4: 1000 nuovi occupati al giorno in una riforma fiscale che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
3: Anche la Lega sceglie dossier economici, ma per rilanciare la critica a Bruxelles, la flessibilità, dicono, è essenziale per famiglie e imprese.
5: Per questo è fondamentale che dal computo del patto di stabilità europeo siano escluse le spese sostenute dall'Italia per far fronte all'aumento del costo dell'energia.
3: Di politica estera invece parlano forzisti e moderati, per ribadire che le alleanze dell'Italia non sono in discussione, ma il deteriorarsi dei rapporti con Washington resta un'arma per le opposizioni. Guerre e crisi economiche, dice il PD, sono solo la conseguenza del disordine mondiale portato da Trump, quella stessa crisi che secondo i 5 Stelle Meloni non sa arginare.
6: La guerra di Trump e Netanyahu in Iran porterà rincari su carburante e spesa che arriveranno a 1000 euro per famiglia. Questa è la politica estera che il governo Meloni ha avallato, di cui è stata complice per anni.
3: Meloni non ha abbandonato Trump, è lui che l'ha ripudiata, attacca Renzi.
7: Famiglie e imprese italiane sono in gravissima difficoltà a causa delle scelte volute da Giorgia Meloni e della situazione internazionale. La politica di rapporto tra Trump e Meloni ci ha portato solo difficoltà e guai.
3: Trump umilia il nostro paese, dice invece AWS, che alla Premier chiede di non aumentare le spese in armi.
8: L'effetto guerra pesa sempre più sulle tasche delle famiglie italiane, le bollette salate, i rincari dei carburanti, i prezzi al rialzo degli alimentari stanno mettendo a dura prova i bilanci.
9: Conosco tanta gente che sì, dovrà fare rinuncia anche importante, soprattutto sul cibo fresco.
10: I prezzi sono inavvicinabili.
11: È aumentato tutto.
8: Secondo le stime della Confederazione degli Artigiani, se i prezzi di petrolio e gas resteranno alti, nel 2026 una famiglia media potrebbe spendere fino a 1000 euro in più, che diventano 1300 per i nuclei con figli. Nel dettaglio, le bollette energetiche potrebbero pesare tra i 300 e i 400 euro

0: in più l'anno, fino a 300 euro benzina e gasolio, 350 in più per la spesa. Anche imprese e artigiani preoccupati dal far quadrare i conti. Per la CGA di Mestre ammonta a quasi 29 miliardi complessivi il conto che famiglie e imprese dovranno sostenere quest'anno per far fronte ai rincari causati dallo shock energetico. In sofferenza pure il settore agricolo, costi produttivi su di oltre 255 euro per ettaro anche a causa dell'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, costi che si riflettono poi sul prodotto finale, legumi, ortaggi e agrumi più cari anche del quasi 10% solo negli ultimi due mesi.
1: Non c'è pace al Ministero della Cultura. Giuli licenzia parte dello staff. Dietro la decisione, il mancato finanziamento del film su Regeni. Valentina Antonello.
2: Se confermato, sarebbe un reset in piena regola. La notizia rimbalza sul sito del Corriere. Pronti i decreti di revoca per Emanuele Merlino ed Elena Proietti. Il primo, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, uomo ritenuto vicinissimo al sottosegretario Fazzolari. La seconda, capo della segreteria personale del Ministro, che, contattata dal TG3, sostiene però di non sapere nulla, tantomeno di un licenziamento. Rottura che, stando alle ricostruzioni, almeno nel primo caso, nascerebbe dall'esclusione del docufilm su Giulio Regeni dai finanziamenti pubblici, concessi invece ad altre opere di sapore più nostalgico. Sulla vicenda era intervenuto pochi giorni fa lo stesso Giuli, parlando apertamente di errori da correggere.
3: Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni. Mai più.
2: Parole seguite dall'impegno di mettere ordine con un sovrappiù, aveva detto poi, di coscienza morale. Nessun commento per ora dal ministro, ma la notizia riaccende i riflettori su un dicastero tormentato, l'ultima bufera, quella che da giorni sta spirando sulla Biennale di Venezia, per non parlare degli avvicendamenti in corsa e degli scontri interni al centrodestra. Rovente, l'ultimo duello esploso in CDM tra il ministro e Matteo Salvini sul ruolo delle sovrintendenze e sul piano casa. Segnali per i Dem che la destra si sta frantumando, un governo nel caos per i 5 Stelle. Renzi telegrafico, Giuli si dimetta.
1: Lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave da crociera sulla quale si è sviluppato il virus, l'antivirus. Stanno bene i 4 italiani sotto sorveglianza sanitaria. Gianmarco Sicuro e poi Riccardo Porcù.
4: I primi a sbarcare sono stati gli spagnoli, 14 persone trasbordate da nave Ondius su un'altra imbarcazione che poi li ha consegnati nelle mani degli operatori sanitari. La fine di un incubo per tutti i croceristi a bordo di questa nave che oggi ha raggiunto il porto industriale di Granadilla alle Canarie dopo un lungo viaggio monitorato per giorni dall'OMS e dai media di tutto il mondo per il focolaio esploso a bordo di antivirus e che ha provocato la morte di 3 persone con 8 casi sospetti. Per chi sbarca, rigorosi controlli sanitari e poi la quarantena come da protocollo da completare nei rispettivi paesi di origine dei passeggeri. Dopo gli spagnoli tocca agli olandesi, subito trasportati in aeroporto. Una signora scatta un selfie prima di decollare in direzione di Amsterdam. Non c'è il rischio di una nuova pandemia. Questo è un virus diverso dal Covid, a basso contagio, seppur più letale, tranquillizza la ministra della Salute spagnola Garcia nel fare il punto sulla maxi operazione per l'evacuazione dei passeggeri di 23 nazionalità. Sono tutti asintomatici, aggiunge, anche se poco dopo un cittadino francese avrebbe manifestato sintomi sul volo di rientro. È in isolamento, dichiara Parigi. Il rischio di ulteriori contagi è comunque basso, conferma l'OMS, mentre Papa Leone XIV ringrazia i cittadini delle Canarie. Esprimo loro la mia gratitudine per aver permesso l'arrivo della nave. Sarò lieto di incontrarvi il mese prossimo durante la mia visita sulle isole.
5: Io dico, non dobbiamo covidizzare l'antivirus. Attualmente non c'è nessun allarme, siamo in una situazione molto diversa dal Covid.
6: Dal Ministero ci tengono a sottolinearlo. Il monitoraggio sui 4 passeggeri tornati in Italia e venuti a contatto con una 69enne positiva all'antivirus è costante. Al momento non risultano avere alcun sintomo, ma devono per precauzione restare sotto osservazione in isolamento a casa.
5: Siamo tranquilli che probabilmente non avranno sintomi nei prossimi giorni. È chiaro che il virus ha un'incubazione lunga, dalle 6 alle 8 settimane, dobbiamo osservare quello che succede.
6: Le aziende sanitarie di Toscana, Veneto, Calabria e Campania rassicurano, i 4 non devono seguire precauzioni particolari, solo un controllo giornaliero della febbre, perché l'antivirus comincia così, un malessere con dolori ai muscoli e alle articolazioni.
7: È una sindrome febbrile con una componente gastrointestinale importante.
6: Il contagio non è facile, serve una luce.

0: lunga esposizione a un paziente positivo. La donna contagiata su questo volo è rimasta solo pochi minuti, il tempo di essere trasferita d'urgenza in un ospedale dove è morta per le complicazioni legate alla malattia, con un tasso di letalità statisticamente altissimo, sinonimo però di una scarsa circolazione del virus.
1: Quando prevale una percentuale di morte così alta, si autoestinguono, si autochiudono su se stessi.
2: A Città del Messico la protesta dei familiari dei desaparecidos, nel paese un'emergenza con oltre 130.000 persone scomparse. In diretta l'inviata RAI Stefania Battistini.
3: Sì, tutte le persone che vedete qui in questo momento, e sono davvero tantissime, sono tutti familiari di persone che sono desaparecidos. In Messico, lo dicevo, è veramente un'emergenza, sono oltre 133.000 le persone fatte sparire. Sono arrivate oggi da tutti gli stati, da Guerrero, ve lo ricorderete, 43 studenti che sono spariti e poi sono stati ritrovati carbonizzati con l'aiuto anche della polizia. La maggior parte di questi volti che vedete sui cartelli, sulle magliette delle madres buscadoras sono giovanissimi, dai 15 ai 35 anni, e la maggior parte di questi, c'è il forte sospetto, siano stati fatti sparire dai narcos. È intervenuta anche l'ONU, ha parlato di ipotesi di sistema generalizzato, chiede un intervento immediato. Ogni storia è veramente terribile qui, e le persone che sono qui e hanno ritrovato i propri figli li hanno ritrovati sotto forma di ossa carbonizzate oppure di sacchette, e chiedono attenzione al governo e più attività rispetto alla ricerca dei desaparecidos. A voi.
2: L'uccisione per mano della mafia di Falcone e Borsellino, lettera aperta di un gruppo di giornalisti siciliani a Mattarella e alla presidente della commissione parlamentare per chiedere che non sia tralasciata la pista del terrorismo nero. Gabriele Carletti.
4: Perché insistete con la pista nera?
5: Perché 30 e passa anni fa molti di noi erano là e vogliamo che emergano dei frammenti di verità.
4: Le sentenze di morte per Falcone e Borsellino, secondo Attilio Bolzoni e altri 30 più cronisti di mafia, non vennero emesse per le loro inchieste sugli appalti, la tesi sostenuta dalla maggioranza nella commissione antimafia. Così hanno scritto una lettera aperta al presidente Mattarella e alla presidente della commissione, Chiara Colosimo. Il procuratore di Catanissetta, che indaga sulle stragi, però dice che la pista nera vale zero.
5: Vale zero per lui, ma non per i giudici della Cassazione e nemmeno per i giudici di Caltanissetta, che hanno invitato il procuratore, con tutto il rispetto, ad indagare su 43 punti dove non aveva indagato.
4: Che elementi ci sono per poter dire che occorre indagare anche nelle versioni di destra?
5: La storia nera dell'Italia ci porta sempre là, e non parlo solo di Falcone, non parlo solo di 19 luglio Borsellino, parlo di Portella della Ginestra, ma parlo anche dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
4: Il filo nero della storia d'Italia, perché, ricordano, quelle stragi sono un'anomalia nella storia della mafia e dunque rispondevano anche ad altri interessi.
5: Avendo seguito tutte queste dolorose vicende per noi siciliani per tanto tempo, abbiamo anche noi desiderio di verità. Quindi quando vediamo qualcosa che non ci convince, come in questo caso, proviamo ad alzare educatamente la voce.
2: Il delitto di Garlasco, la ricostruzione dell'aggressione a Chiara Poggi in base ai nuovi elementi che secondo l'accusa proverebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, Alvise Losi.
6: Una reazione esplosiva e improvvisa, cui seguì un'aggressione cieca e sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta all'approccio di natura sessuale, lo scrivono i PM titolari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio, unico accusato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, un'inchiesta che si fonda sulla rilettura delle prove raccolte allora e che non solo riscrive il nome del presunto colpevole, i PM oggi scagionano l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, che proverà a chiedere la revisione del processo di condanna, ma ridisegna la dinamica dell'omicidio che si sarebbe consumato in diversi momenti. Elementi che derivano dalle nuove consulenze tecniche che hanno tutte dato conclusioni compatibili e che si integrano tra loro. Una prima aggressione sarebbe avvenuta nell'area del salotto tra i due divani a mani nude dopo che la vittima aveva aperto all'assassino. Solo in un secondo momento, mentre la ragazza stava provando a difendersi, sarebbe stata usata un'arma per colpirla, probabilmente il martello sparito quel giorno dalla villetta dei Poggi. I colpi fatali sulla scala dove la ragazza era stata trascinata e poi fatta scivolare. Il tutto sarebbe durato tra i 15 e i 20 minuti. Solo dopo essersi velocemente

0: Mentre ripulito, l'assassino si sarebbe sporto per controllare il cadavere appoggiandosi al muro. Da questo deriverebbe l'impronta 33, che oggi gli inquirenti ritengono appartenga a Sempio. Contestazioni rigettate dalla difesa dell'unico indagato che, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere mercoledì scorso, dovrebbe depositare una memoria nelle prossime settimane.
1: È ricercato in tutta Italia l'uomo che su un autobus a Terni ha colpito la moglie con un martello. Le condizioni della donna restano molto gravi. Maria Chiara Grandis.
2: Fatia lo aveva aiutato in tutti i modi ad arrivare dal Marocco, a trovare un lavoro, raccontano qui al centro islamico.
3: Ho fatto questa domanda a Berlue, ho portato qua, lì che ho sentito io. Questo ha fatto documenti, ha fatto tutto quanto. Non lo so, ha andato al lavoro, non lo so, un mese, 40 giorni.
2: Adesso tutti pregano perché lei possa riprendersi, ricoverata in ospedale in condizioni gravissime, ferita alla testa e al volto. Ieri pomeriggio, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stato proprio il marito ad aggredirla brutalmente. L'ha aspettata sull'autobus quando è salita alla fermata, poi l'ha colpita a martellate. Da Stroncone, dove lavora come badante, tornava a casa a Terni. Dopo l'agguato lui è fuggito per le campagne. Adesso è ricercato in tutta Italia.
3: Lei ha fatto denuncia per lui?
2: Un uomo violento già arrestato ad aprile dopo l'ennesima lite con la moglie, quella volta per motivi economici, sembra, essendo rimasto senza lavoro. In quell'occasione era stata la figlia adolescente di Fatia a chiedere aiuto. Da allora il giudice aveva stabilito il divieto di avvicinamento e l'obbligo del braccialetto elettronico. Ieri pomeriggio però qualcosa non ha funzionato. Il dispositivo manomesso o forse non caricato, trovato a terra dagli inquirenti che stanno cercando di accertare cosa sia accaduto esattamente. A chiamare i soccorsi la giovanissima conducente del mezzo, ancora scioccata per ciò che ha visto.
1: E sui monti al confine tra Friuli e Slovenia, le ricerche della donna scomparsa con i due figli, l'attesa carica di apprensione dei familiari. Diana Fichera.
4: L'Alta Valtorre è a ridosso delle Alpi Giulie, al confine con la Slovenia. In queste zone, fra boschi e cascine abbandonate, si concentrano da 5 giorni le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni, partiti con i 4 cani di famiglia dal Piacentino il 20 aprile, diretti in un campeggio in Friuli dove non hanno mai soggiornato. I familiari sono qui a Tarcento, il padre separato da Sonia da 12 anni e la nonna paterna dei ragazzi.
5: Noi vogliamo fare un appello sia a Sonia e ai ragazzi, perché si facciano vivi, e soprattutto vorremmo fare un appello alla popolazione che faccia attenzione, insomma, anche alle circostanze in cui si trovano, ai dettagli che possono vedere.
4: Diffusa la descrizione dei cani, 3 meticci, uno nero e bianco, uno color crema, il terzo di 3 colori e una femmina di razza maremmana, bianca e di taglia grande. Difficile che Sonia e i ragazzi se ne siano separati. Qualche giorno fa il ritrovamento della loro auto a Tarcento, completamente vuota, telefoni spenti da almeno 18 giorni. Nel periodo prima della partenza Sonia si è licenziata prendendo la liquidazione. I familiari pensano ad un allontanamento pianificato e all'aiuto di qualcuno. La procura di Piacenza indaga per sottrazione di minori.
5: La famiglia è molto provata, ovviamente, non soltanto è un caso di scomparsa, ma è un caso anche un po' complesso, perché come sapete c'è un'ipotesi di reato, per cui la famiglia è veramente molto molto preoccupata.
1: Giornata di chiusura a Genova dell'annuale adunata degli alpini, decine di migliaia le penne nere che hanno invaso le strade. Questa mattina la sfilata di fanfare, vessilli e marce, ma anche sci in spalla e divise militari. Una risorsa preziosa che contribuisce alla vita dell'intera comunità, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Laurent Simon, 15 anni, belga, è un ragazzo prodigio che sogna di allungare la vita delle persone, un progetto che mette insieme biomedicina e intelligenza artificiale. Lo ha incontrato Francesca Malaguti.
6: Well, I was raised by my grandparents and they have given me everything.
7: Sono stato cresciuto dai nonni e mi hanno dato tutto dal momento in cui sono nato. Per questo voglio dare io qualcosa indietro alle persone che soffrono di problemi di salute e di età. Ha le idee chiare da sempre, Laurent. 16 anni, una laurea in fisica a 11, ora è al secondo dottorato in scienze mediche. Il suo progetto è riparare gli organi umani e allungare la vita delle persone, anche se è molto riservato su quello a cui sta lavorando. È una combinazione di 2 cose. Voglio creare dei super umani e fermare l'invecchiamento, ma non posso scendere nei dettagli perché è un segreto prezioso. Le università di tutto il mondo si contendono Laurent. In questi giorni è a Roma, invitato dalla Fondazione Longevitas per premiare giovani studenti universitari che come lui studiano

0: su medicina e prevenzione delle malattie. Lui ha iniziato a farlo presto, quando gli hanno detto che era un bambino dalle doti speciali. Sono stati i miei genitori, insegnanti e nonni che l'hanno capito per primi. Alle elementari hanno iniziato a darmi test difficili, cose complicate da fare. Ogni risposta sembra semplice per Laurent, anche quelle filosofiche. Perché un bambino come te ha trovato così interessante lo studio di come allungare la vita?
1: Why not?
0: Perché no? Perché non dovremmo desiderare di vivere più a lungo in salute e con le persone che amiamo?
1: Be with the people you love.
2: Roma oggi è stata invasa pacificamente dai partecipanti alla Race for the Cure, la corsa nata per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori del seno. L'ha seguita Valeria Papitto.
3: Noi ci crediamo e crediamo nella solidarietà femminile.
4: Sono tantissime, arrivano da ogni parte d'Italia e la domenica oggi la passano qui, a Roma, camminando, correndo, per la vita, contro il tumore al seno.
5: Insieme non si è sole mai.
4: Indosso hanno la maglietta rosa di chi la malattia la sta attraversando o l'ha appena sconfitta. Accanto a loro anche tanti uomini, lui sulle spalle alla sua bambina.
6: Fate la prevenzione!
7: Io ancora no, tu non so se fai prevenzione, lei fa prevenzione, per lei ci sarà tempo, spero.
4: Poi c'è Fabio che arriva da una città difficile dove in molti continuano ad ammalarsi.
8: Per essere vicino alle donne che possono andare incontro a questi problemi o che l'hanno avuti e fortunatamente superati. E poi sinceramente, anche perché io vengo da una terra particolare, Taranto.
4: La prevenzione dovrebbero farla tutti, raccomandano gli esperti.
9: La diagnosi precoce è un'arma potentissima, cambia proprio la storia di questa malattia. Se il tumore del seno viene identificato in fase iniziale, si guarisce in oltre il 90% dei casi con terapie poco invasive.
10: È un'esperienza comune a tante, troppe donne purtroppo, e siamo qui a ricordarlo e soprattutto a parlare, a ricordare la prevenzione che è quella che salva la vita in realtà.
4: Lei è viva solo per questo.
11: Io guido e cammino perché sono una miracolata. Grazie alla ricerca sono qua dopo 4 anni, non ci dovrei essere.
2: E nella capitale in questi giorni anche gli internazionali di tennis. Musetti supera l'argentino Cerundolo e passa agli ottavi. Gigi Cavone.
12: Più forte di tutto, di un grande avversario come Francisco Cerundolo, specialista sulla terra battuta, ma anche di un problema fisico che gli ha fatto stringere i denti per oltre 2 ore. Lorenzo Musetti si esalta nella domenica del Foro Italico e il successo in 2 set sull'argentino 7-6-6-4 lo porta per la 4ª volta in carriera agli ottavi di finale degli internazionali, dove affronterà il norvegese Ruud. Primo set combattutissimo, intenso, 1 ora e 20 minuti di sorpassi e controsorpassi, fino al tie-break che Musetti si aggiudica per 9-7. Il problema alla coscia sinistra e i crampi spesso rallentano l'azione del toscano, che però resiste e lotta anche nel secondo set fino al 6-4 finale ottenuto al terzo match point. Sono ben 7 gli italiani ancora in lizza nel torneo maschile e nel lunedì di Roma l'attesa e i riflettori torneranno ad essere puntati tutti sul numero 1 del mondo. Jannik Sinner, dopo il debutto vincente contro l'austriaco Hofner, tornerà in campo per sfidare l'australiano Popirin.
2: Domani il Teatro alla Scala celebra gli 80 anni dalla ricostruzione con un concerto gratuito diretto da Riccardo Sciagli. Lo ha incontrato Anna Maria Levorin.
13: Verdi rappresenta la Scala. L'11 maggio rappresenta il momento di, come si può dire, di riscossa morale, umana e sociale per la città di Milano.
14: Nel segno di Verdi sarà il maestro Sciai l'11 maggio, alla presenza del capo dello Stato, a celebrare l'80° anniversario dalla ricostruzione del Teatro alla Scala, dopo i bombardamenti alleati dell'agosto del 1943, uno scenario drammaticamente attuale.
13: Va pensiero a dei contenuti che purtroppo si giustificano più che mai nel momento in cui viene eseguito, cioè ora, nel senso di ritrovata pace, di ritrovati valori. Viviamo purtroppo parallelamente 2 guerre continue.
14: Con l'orchestra schierata di fronte al sipario, l'11 maggio del 1946 fu il maestro Arturo Toscanini a dirigere il concerto della Liberazione, simbolo della rinascita civile e culturale dell'intero paese.
13: Lui ritornò in questo teatro proprio già con età avanzata per poter dare un segnale di grande sostegno a quest'idea della ricostruzione.
14: Ci accoglie alle prove, a pochi giorni dalla prima del Nabucodonosor, tra i protagonisti, Anna Nettina.

0: Trebco e Luca Salsi.
1: L'emozione è fortissima, è un momento catartico. Spero che questa sensazione possa arrivare chiaramente al pubblico.
2: A Vienna migliaia di persone si sono radunate per il tappeto turchese dei 35 cantanti in gara all'Eurovision Song Contest per l'Italia Saldavinci, che si esibirà nella serata inaugurale martedì e poi la finale di sabato. A sfilare anche Noam Bettan, artista israeliano, la cui partecipazione ha provocato il boicottaggio per protesta di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Islanda. E ancora per la musica, il tour di Annalisa, che ha fatto tappa ieri a Milano, sold out per le sue hit che spopolano in radio e in classifica. Martina Proietti.
3: È stato veramente molto emozionante, poi è davvero gigante la location, quindi sono molto molto felice.
4: Tutto esaurito, erano in 16.000 per Annalisa ieri sera all'Arena Santa Giulia di Milano. 2 ore e mezza di musica in cui la cantante non risparmia la sua energia. Ci sono tutti i suoi successi, da Sinceramente al nuovo singolo Canzone Estiva, in testa a tutte le classifiche.
5: Questa non è una canzone estiva.
3: Questo album e questo show anche rimanda molto ai sogni, a quello che succede di notte, ai pensieri che si fanno e che non ti fanno dormire, no? E tutti questi pensieri in qualche modo sono finiti nelle canzoni.
4: Un concerto diviso in 3 atti che Annalisa chiama sogni, il fuoco, il fiume e la tigre, elementi che richiamano i temi dell'ultimo album, Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. A sorpresa arriva anche la reinterpretazione di Nessun dorma. Tra laser, proiezioni e una scenografia imponente, Annalisa pensa già al futuro.
3: Non so ancora esattamente che cosa sarà, però sicuramente degli appunti ci sono, delle prime idee ci sono, e devo soltanto capire quale sarà la prossima forma, no?
4: Il viaggio continua a 2 tappe in Sicilia, poi la chiusura a Roma il 16 maggio.
2: In prima serata le inchieste di Report. Buonasera Sigfrido Ranucci.
6: Buonasera, parleremo del gruppo della sanità privata convenzionata più importante d'Italia, il gruppo San Donato. Abbiamo scoperto che ha chiesto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro e avrebbe messo in pegno addirittura gli ospedali, i gioielli di famiglia. Poi vedremo quali sono le vie per alimentare con benzina e petrolio la guerra di Israele verso Gaza e verso il Libano dall'Italia, e quali sono i motivi per coprire questo tipo di rifornimento. Tutto questo stasera a partire dalle 20:30 su Rai 3.
2: Ed è tutto, ora i TG regionali, a mezzanotte TG3 Mondo. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Capisci questo sorriso? Nascondere il dolore non è una soluzione. Puoi scegliere di combatterlo in modo mirato con uno dei nostri antinfiammatori. Voltaren Enamel Gel, Voltan Vascu o Voltadol Unidie. Gioia di muoverti.
1: Ciao amore.
2: Oggi ho cucinato io.
1: Che hai preparato?
2: Dunque, per antipasto, tartina al caviale, poi linguine alla ragosta e per finire quel formaggio speciale al tartufo.
1: Ma sei fuori, ma chi paga?
2: Uliveto e Rocchetta.
3: Acquista Uliveto e Rocchetta
4: e vinci buoni spesa da 100 euro.
3: Troverai una cartolina con i quattro amici della salute.
4: Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Continuano i flash days Citroën. C3 in pronta consegna, tua da 13.900 euro.
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
7: Questo hotel è fantastico.
8: Già, solo 310 euro a notte.
9: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
10: Devi usare Trivago.
9: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
10: Centinaia di siti.

0: Tripletti. Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
1: Avrei dovuto usare Trivago.
2: Avresti dovuto usare Trivago.
3: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle a 7,49€. Avvitatori a percussione ricaricabile a 49€. Lidl vale davvero.
5: Quando guardi un bambino che soffre e vorresti stargli accanto, Save the Children è lì con lui. E tu lo sai che cosa fare. Dona il tuo 5 per 1000 a Save the Children.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Notizia sorprendente!
6: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.

0: Resta in rianimazione ma in lieve ripresa il 14enne accoltellato in piazza Municipio a Napoli, fermato per tentato omicidio l'aggressore a 15 anni. È un miracolo che mamma sia ancora con noi, così la figlia della donna con le forbici dimenticate nell'addome. La signora è stata operata al Fate Bene Fratelli e sta meglio. Sciopero Eneab e domenica di disagi per i passeggeri della Vesuviana, domani si fermeranno per 8 ore i controllori di volo, possibili stop agli aerei. Al San Ferdinando di Napoli in scena Un sabato con gli amici, spettacolo tratto da un romanzo meno conosciuto di Andrea Camilleri, papà di Montalbano. Lo spettacolo della vela a Napoli, gli americani di Summer Storm trionfano nella Tre Golfi, più di 150 le imbarcazioni in mare per la 71esima edizione della regata. Buonasera. Forse uno sguardo a una ragazza alla base dell'ennesimo episodio di violenza che vede coinvolti giovanissimi a Napoli. In piazza Municipio un 14enne è stato accoltellato da un 15enne, poi fermato. Il ferito è in lieve ripresa. Il servizio di Lilli Viccaro Teo.
1: È stato estubato e respira autonomamente il 14enne ferito con almeno 3 coltellate a Piazza Municipio a Napoli. La prognosi resta riservata, ma c'è qualche timido segnale di ripresa che arriva dalla rianimazione dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove il ragazzino è stato portato ieri sera dopo la violenta aggressione di cui è stato vittima. A colpirlo con almeno 3 fendenti sferrati con un coltello a farfalla dalla lama di 8 cm è stato un 15enne in seguito ad una lite scoppiata probabilmente per uno sguardo di troppo una ragazzina. In pochi attimi sono arrivati sul posto i vigili urbani che erano in zona per il controllo del territorio. La tempestività dei caschi bianchi ha permesso il ricorso immediato alle cure del 14enne, trasportato d'urgenza in ospedale. Allo stesso pronto soccorso i vigili hanno accompagnato l'aggressore, ferito anche lui mentre si scagliava sull'addome del coetaneo. In stato di fermo è stato portato in comunità a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un'ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza interforze che interesserà in particolar modo le aree della cosiddetta Movida e ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
0: Ora una notizia appena giunta in redazione: rissa fra stranieri nella zona di Porta Capuana a Napoli, ha coltellato al torace un 29enne originario del Burkina Faso.

0: Faso è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Vecchio Pellegrini. L'aggressore si sarebbe rifugiato in un vicino bar rischiando il linciaggio. Ora vi raccontiamo e vi proponiamo la testimonianza della figlia della donna che è stata operata e alla quale erano state dimenticate delle forbici nell'addome. La figlia dice: un miracolo che mamma sia ancora con noi. Il servizio di Alessandro Diliegro.
1: Tutto bene, l'operazione è andata benissimo.
2: Un sospiro di sollievo per Emilia, figlia di Franca Orsini, la 53enne a cui erano state dimenticate delle forbici nell'addome durante un'operazione di addominoplastica l'ottobre scorso.
1: Mamma già dopo operato non è stata bene fisicamente. Noi siamo andati anche da dottore più di una volta e lui disse che era tutto normale dopo l'operazione, che si era così.
2: La scoperta che normale non era dopo un attacco il 7 maggio che ha rilevato un oggetto metallico a livello sottocutaneo. Del ritrovamento era stato informato anche il chirurgo.
3: Cosa vi ha detto?
1: Che ci voleva operare lui e noi abbiamo rifiutato dalla paura perché già è successo e non siamo andati.
2: La 53enne è stata operata per la rimozione delle forbici dall'addome all'ospedale Fate Bene Fratelli di Napoli. Il giorno successivo alla presentazione della denuncia da parte della famiglia, assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi, che presenterà in procura l'integrazione di querela. Ma intanto ciò che conta è una mamma che può tornare a casa.
1: E adesso abbiamo respirato perché dopo 7 mesi è un miracolo che ce l'abbiamo qua, mamma.
0: C'è anche un 24enne della provincia di Napoli fra i 4 italiani in quarantena in via precauzionale perché si trovavano sullo stesso volo con una donna olandese morta dopo essere stata contagiata dall'antanavirus a bordo di una nave da crociera giunta intanto a Tenerife. Il giovane sarebbe asintomatico, nessun allarmismo, dice l'infettivologo Alessandro Perrella dell'ospedale Cotugno di Napoli. Ascoltiamolo.
4: I soggetti con antivirus usualmente non possono trasmettere l'infezione se non quando sono sintomatici, quindi anche quei contatti di casi accertati posti in sorveglianza difficilmente possono contagiare a meno che non sviluppino la malattia. Tale sorveglianza viene effettuata per circa 45 giorni, quindi allo stato attuale nessun allarmismo, semplicemente queste sono le procedure che mettiamo in essere ogni qualvolta c'è una patologia infettiva a trasmissione interumana. Le caratteristiche del suo virus al momento non fanno pensare a un nuovo momento pandemico.
0: Preoccupazione a Villa Literno nel Casertano, rilevata la presenza di una sostanza potenzialmente cancerogena nelle acque sotterranee. Nello di Costanzo.
5: C'è preoccupazione a Villa Literno dopo che 50 campionature fatte dalla Federico II hanno evidenziato nelle acque sotterranee uno sforamento oltre i limiti di legge di tetracloroetilene, sostanza potenzialmente cancerogena.
6: Non riusciamo bene a comprendere, dal momento che il nostro è un territorio prettamente agricolo, come mai la nostra falda acquifera e quindi anche i pozzi artesiani siano stati contaminati da elementi che provengono soprattutto da scarichi industriali.
5: In molte zone della città non c'è acqua potabile.
6: Un 30% della popolazione purtroppo è servita ancora da acqua che proviene da pozzi artesiani.
5: C'è timore anche per l'agricoltura.
6: Villa Literno è il più grande produttore di pomodori della regione Campania, sono circa 1300 ettari coltivati e questo è importante perché potrebbe incidere anche sulle falde acquifere che servono i pozzi per l'irrigazione.
5: L'ASL di Caserta, in attesa di analisi più approfondite, si è mobilitata.
6: È stato varato un protocollo Villa Literno Salute, quindi si partirà con un track presente per parecchi giorni sul territorio, verranno effettuati controlli che partiranno da analisi del sangue, analisi delle urine ed altro su tutta la popolazione residente che volontariamente si vorrà sottoporre a questo.
0: Incidente stradale poco dopo le 13 in via Crispi a Napoli, due auto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate, una delle vetture si è inclinata su un fianco col conducente che è poi uscito dal finestrino, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. 8 famiglie per un totale di 22 persone sono state sgomberate in via precauzionale da una palazzina di Bosco Reale nel Napoletano. I residenti che hanno trovato sistemazioni autonome sentivano scricchiolii provenire dalle pareti della struttura interessata da lavori di riqualificazione. Disagi oggi sulle linee vesuviane e flegree per lo sciopero indetto dal sindacato URSA per protestare contro la dirigenza di EAB. Domani incroceranno le braccia i controllori di volo. Facciamo il punto con Lara Martino.
7: Chiusa una domenica di disagi per i treni in Campania, i viaggiatori si preparano a un lunedì complicato anche nel trasporto aereo da e per Napoli Capodichino. Lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Orsa per i lavoratori dell'EAV ha infatti bloccato gran parte dei collegamenti sulle linee vesuviane e flegree.

0: Nel fine settimana il 70% delle corse è stato soppresso, soprattutto sulle direttrici verso Poggiomarino, Sarno, Torre Annunziata. Importanti anche i ritardi per molti treni, ha fatto sapere Gennaro Conte di Orsa. Vista la massiccia presenza di turisti, l'azienda ha scelto di salvaguardare soprattutto le corse da e per Sorrento, più frequentate di domenica. L'astensione dal lavoro del personale ENAV potrebbe invece fermare i decolli domani a partire dalle 10. Allo sciopero nazionale di 8 ore dei controllori proclamato da Will Trasporti dopo la mancata firma del rinnovo contrattuale si aggiunge quello di piloti e assistenti di volo della compagnia EasyJet, condiviso da diverse sigle sindacali. Il consiglio a chi deve prendere un aereo è quello di contattare la propria compagnia o l'agenzia di viaggio per verificare lo stato del volo ed eventualmente riprogrammarlo o chiedere il rimborso in caso di cancellazione. ITA Airways ha già comunicato di essere stata costretta a cancellare circa il 38% del proprio operativo.
1: La nostra intervista della domenica è al direttore dell'antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che invita a prestare la massima attenzione ai prodotti contraffatti. Gianfranco Coppola.
2: Quali sono i segmenti più sensibili alla contraffazione?
3: I settori più invasi dalla contraffazione sono ovviamente quello dell'abbigliamento soprattutto di lusso, come si sa perfettamente, ma anche di altri beni, soprattutto giocattoli. Ad esempio, in Campania sono stati fatti sequestri notevoli in materia anche di giocattoli pericolosi per la salute, specialmente dei bambini.
2: Alimentari?
3: Alimentari anche. Questo riguarda soprattutto le filiere che riguardano soprattutto la materia dell'olio e del pomodoro, e ovviamente il pomodoro in Campania è un marchio importante, è un prodotto molto importante, e le truffe e le contraffazioni alimentari in questi particolari segmenti sono molto importanti. Ha una diffusione notevole, insomma, anche sulle bancarelle e così via. Devo dire la verità che in questa attività di contrasto adesso noi, come anche le altre strutture che operano in questo settore, utilizzano anche nuovi strumenti come ad esempio l'intelligenza artificiale, che sta avendo un grande sviluppo e noi lo stiamo molto utilizzando all'interno dell'Agenzia delle Dogane e in particolare l'antifrode.
2: Come?
3: La stiamo utilizzando creando praticamente delle app che consentono agli operatori e ai nostri funzionari in materia doganale di verificare in tempo reale quali sono i prodotti che possono essere a rischio. L'utilizzo di questa intelligenza artificiale consente una maggiore velocizzazione delle analisi e anche quindi poi della possibilità delle verifiche in concreto. Sul territorio nazionale

0: 5 maggio ci sarà anche Angri. Andrea Siano è stato nel comune del Salernitano.
1: Secoli di storia e devozione fanno di Angri uno snodo cruciale per il futuro dell'agro sarnese nocerino. Tutto ruota attorno a Palazzo Doria, che è sede della casa comunale, a due passi dal parco pubblico, che è luogo di incontro per tutti. Alle comunali del 24 e 25 maggio, Giuseppe Iozzino ha due liste a sostegno, fra cui il Movimento 5 Stelle. Pasquale Mauri intercetta il consenso civico di 7 liste.
2: Al primo punto abbiamo messo la partecipazione, perché in questa città da troppi anni si è rotto il rapporto di fiducia tra l'amministrazione e la comunità. Quindi nei primi 100 giorni subito strumenti di partecipazione. In questa città non abbiamo il forum dei giovani.
1: Questo è un luogo identitario per Angri, ma quale futuro si può immaginare per questa città?
3: Questo sarà il simbolo della rinascita artistica, culturale e turistica, perché intorno a questo castello, che è il cuore pulsante della mia città, saranno organizzati tantissimi eventi che dovranno richiamare tantissimi giovani.
1: Ad Angri è forte la presenza di commercio di qualità e di industria d'eccellenza, ma è determinante la sfida per la sicurezza urbana, insieme a quella per la vivibilità dei quartieri. Raggruppamenti civici ispirati a sensibilità politiche diverse e trasversali sostengono Maddalena Pepe e Alfonso Scoppa.
4: Sicuramente c'è da riqualificare le aree di Fondo Caiazzo, dove sono previsti delle strutture sportive e ludico-ricreative per ragazzi e giovani, che è una cosa che la città ci sta chiedendo con grande forza.
5: L'Angri che immagino per il futuro è un Angri in cui ci sarà un rapporto istituzioni-cittadini concreto e dove è necessario favorire un processo di valorizzazione culturale per migliorare da tutti i punti di vista.
0: Un docufilm racconta le storie di 6 piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. Ospiti a sorpresa della serata di presentazione del lavoro, Antonio Conte e Giorgia. Enzo Perone.
6: Quello che ho imparato dai 6 bambini protagonisti delle nostre storie è che la musica non è solo una compagna di vita, è una presenza costante.
7: Le risonanze, docufilm ideato da Valentina Lavazza, regista Jacopo Genuardi, in collaborazione con la Fondazione Santo Bono Pausilipon. Un viaggio mozzafiato dentro le storie di 6 bambini dell'ospedale pediatrico che trasformano la malattia in un canto d'amore e si emozionano con artisti che li accompagnano in un percorso che scopre suoni, inventa parole, crea melodie.
8: Stiamo condividendo dei momenti di vita reale e quindi siamo fuori dalle scene, tutte le maschere cadono e c'è la realtà e c'è questa forza incredibile di queste creature che, sebbene così giovani, ti insegnano veramente a vivere.
7: Ognuno porta nella musica il proprio vissuto, il coraggio, la nostalgia, la gioia.
9: Cerchiamo di dargli delle possibilità in più, come se dei piccoli privilegi regalati a bambini che affrontano lunghi percorsi di cura e spesso anche dolorosi.
7: Elemento simbolico del racconto, un braccialetto azzurro.
8: La musica può essere una cura, riesci ancora a toccare quelle corde, io dico sempre dell'anima, no?
10: L'anima è la prima cosa da curare, perché questi linguaggi non verbali arrivano direttamente in profondità anche durante esperienze dure e lunghe come quelle delle cure oncologiche, hanno un grandissimo giovamento e tante volte trovano anche una dimensione di vita esperienziale, personale, che prosegue ben oltre la cura.
0: Applausi al San Ferdinando di Napoli per la dark comedy Un sabato con gli amici, tratta da un romanzo poco conosciuto di Andrea Camilleri. Anna Teresa Damiano.
11: Nella stanza dei giochi, i ricordi d'infanzia di 3 uomini e 3 donne, poi 3 coppie adulte, in una serata con cena a sfondo etnico, esemplificano l'apparente normalità borghese tra nevrosi, ipocrisie, ossessioni da manuale, come calcio, tennis, cucina etnica, sesso. L'irruzione di un outsider, Gianni Rocchi, ex compagno di scuola, scardina il copione. Tra presente e flashback sempre più angoscianti emergono segreti nerissimi, traumi infantili, abusi sessuali subiti e commessi. Un sabato con gli amici, in scena al San Ferdinando di Napoli, è tratto da uno dei romanzi meno conosciuti di Andrea Camilleri.
12: Avevo un rapporto molto stretto con questo romanzo perché faceva parte di un filone piuttosto diverso da quelli a cui siamo abituati e tra l'altro lui stesso affermava che questo romanzo più di altri risentiva tantissimo della sua formazione teatrale. È un romanzo che non perdona e che in qualche maniera tra le sue probabilmente anche dai classici.
13: Ci troviamo di fronte a un Camilleri che praticamente decostruisce tutto e ci riporta a una realtà il più cruda e il più essenziale possibile.
11: L'adattamento di Marco Grossi riempie per così dire lo spazio tra i puntini del romanzo, immagina la cornice in uno stile ironico che preserva i

0: Tony Dark. Una caduta dal terrazzo, una morte forse accidentale, forse no, cancella l'outsider, ma la colonna sonora della ricomposizione è decisamente distorta.
1: La pagina sportiva si apre con la vela. A Napoli gli americani di Summer Storm trionfano nella storica regata dei tre golfi. Giovanni Messina.
2: Un colpo d'occhio straordinario, la partenza dal porticciolo di Santa Lucia all'ombra di Castel dell'Ovo. Uno spettacolo che si rinnova da ben 71 anni, quello della regata dei tre golfi, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia. Quest'anno apertura del campionato del mondo ORC 2026. Oltre 150 le imbarcazioni, partenza da Napoli, giro di boa Ponza e ritorno, 130 miglia. Una gara dove le condizioni meteo giocano da sempre un ruolo decisivo. Questa volta vento leggero nella prima fase, poi più sostenuto. A conquistare il successo è stato l'equipaggio TP52 Summer Storm dell'armatore Andrew Berdon. Alle spalle degli americani il voodoo di Mauro Gestri e il Django di Giovanni Lombardi Stronati. Conclusa la regata offshore, la flotta è rientrata nei porti di Sorrento, Piano di Sorrento e Sant'Agnello. Il programma del Mondiale riprenderà con le regate costiere. Conclusione il 14 maggio, quando sarà assegnato il titolo mondiale ORC 2026. Ma le grandi regate non finiscono qui. A fine maggio appuntamento con il campionato del Mediterraneo, dove a darsi battaglia saranno imbarcazioni di 30 metri, vere e proprie regine del mare.
1: Oggi anniversario importante per il Napoli, ma anche vigilia della gara degli azzurri di Conte col Bologna. Andrea Caruso.
3: 10 maggio, Napoli campione d'Italia, bianchi!
4: 10 maggio 1987, a Napoli è più di una data, più di un anniversario. Chi c'era ricorda perfettamente dove e con chi fosse. Alcuni si premurarono di far rosicare i cari estinti scrivendo che vi siete persi. Si erano persi il primo scudetto del Napoli.
5: Ho visto Maradona!
6: Il giorno che decisi di darci la fascia, lui mi aveva fatto una promessa, sì. Mi ha detto che in un paio d'anni vincevamo il campionato.
4: Quella fascia da capitano è arrivata fino al braccio di Giovanni Di Lorenzo, due scudetti vinti, mentre l'appuntamento con il record dei tre titoli è da rinviare. Il terzino contro il Bologna tornerà al suo posto in difesa accanto a Rachmani e Buongiorno. Conte avrà quasi tutti a disposizione, come raramente gli è capitato in questa stagione. Al di là dell'obiettivo Champions del secondo posto, anche i tifosi sanno che le tre partite rimanenti saranno per alcuni protagonisti degli scudetti dell'era De Laurentiis l'ultimo giro di valzer in azzurro. Resta da capire se ci sarà un Conte Ter per dare la caccia allo scudetto 40 anni dopo quello storico primo trionfo.
1: In Serie C, primo turno nazionale dei playoff, alle 21 al Pinto si giocherà la gara d'andata del derby Casertana-Salernitana, ritorno mercoledì sera alla Richi. Cresce l'attesa per il ritorno del Giro d'Italia in Campania, il grande giorno sarà giovedì prossimo con la sesta tappa da Pestum a Napoli. Intanto, presso il villaggio dei ragazzi di Maddaloni si è vissuta una sorta di anteprima con l'evento in memoria di Carmine Castellano e Vincenzo Torriani, storici patron della Corsa Rosa, coinvolte scuole e istituzioni, presenti tanti appassionati di ciclismo. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Sulla Campania residui fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano instabilità diffusa con piogge e nubi. Dalla notte si accompagneranno anche foschie e nebbie. Sull'Appennino campano molte nubi, rovesci sparsi fino alle ore pomeridiane, poi graduale miglioramento con banchi di nebbia serali. Sul Salernitano piogge al mattino, poi rimarrà solamente della nuvolosità in graduale attenuazione. Notte brumosa nelle valli interne. Le temperature massime subiranno una lieve diminuzione, mentre le minime risulteranno stazionarie. La ventilazione sarà prevalentemente di debole o localmente moderata intensità e di provenienza dai quadranti meridionali. Mare mosso.
9: Brio Rossa, la potenza del gusto.

Ah, l'elettrico. Così silenzioso e piacevole che non vorresti fermarti mai. Ma come? Beh, probabilmente non come lui. O loro. No, nemmeno così. La soluzione: Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica anche a benzina. Nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, tua da 24.900 euro con permuto o rottamazione.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Vediamo quanto sei preparato.
2: Ciao.
1: Luca?
3: Sì.
1: Alto? Castano? Riccio.
4: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
5: Sono due.
3: No, aspettano un bambino.
2: Boh. Già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wind 3 luce gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
5: Sei maschio, Rosario, eh?
6: È femmina.
5: Fiorella!
7: Per voi, questo è altro.
8: Wind 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
9: Apritevi a una nuova filosofia
10: greca
9: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
10: bontà.
11: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
12: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
13: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
14: Bontà o salute?
15: Bontà e salute.
16: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
17: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
18: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
19: Shave, shave, shave.
20: Shave like a bomber.
18: Gillette Labs.
21: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
22: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
23: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
24: Riconosci questo sorriso? Nascondere il dolore non è una soluzione. Puoi scegliere di combatterlo in modo mirato con uno dei nostri antinfiammatori. Voltaren Enemol Gel, Voltan Vascu o Voltadol Unidie. Gioia di muoverti.
25: È salito sul palcoscenico e lo ha rovesciato come un guanto. Oggi vi raccontiamo la storia di un attore, di un guitto, di un mattatore.
26: Edoardo Silos Labini racconta Ettore Petrolini, inimitabili, questa sera in seconda serata, Rai 3.
27: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
28: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
29: Da anni abbiamo acceso una luce sul nuovo malessere giovanile, ormai sotto gli occhi di tutti. Quando i nostri ragazzi cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, cosa possiamo fare? Ascoltarli e aiutarli a guarire.
30: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore. Da domenica 17 maggio, seconda serata, Rai 3.

Tra poco ascolterete un eccezionale documento sonoro. È la registrazione della prima scossa del terremoto del Friuli. Un ragazzo di Tricesimo stava riversando della musica da un giradischi. Il microfono rimasto aperto ha registrato una drammatica sequenza. Il braccio del giradischi che salta, il ticchettio del microfono che rivela il ritmo delle scosse, il terrore nella casa.

0: Da Quinto Comiliter Padova, Azstat Esercito Operazioni Roma. Seguito comunicazione telefonica, alt. Attore 21 circa, Friuli S. Stato interessato, serie violente scosse telluriche, con epicentro in corso definizione, alt. Sunti in corso operazioni intese accertare entità danni che appaiono ingenti, specialmente corrispondenza zona Gemona, alt.
1: Ieri sera, pochi minuti dopo che la scossa che ha investito anche Trieste, Fulvio Molinari è partito con una colonna di soccorso e ha quindi raccolto le immagini, direi forse le più drammatiche, quelle, cioè le immagini di pochi minuti subito dopo che la tragedia era avvenuta. Questa mattina le ha riportate alla nostra sede di Trieste e adesso noi dovremmo vederle e dovremmo appunto poterle vedere. Collegamenti qui sono sempre improvvisati, come capita in tutte le edizioni straordinarie, ovviamente.
2: E qui siamo nella caserma degli alpini della Iulia, a distanza a Gemona. Questo è uno dei tanti trasporti effettuati questa notte dagli alpini della Iulia fra le case di Gemona. È una donna ferita che gli alpini hanno estratto dalle macerie. Gli alpini si sono prodigati moltissimo fin dalle prime ore del terremoto, raggiungendo a piedi le zone di maggior pericolo. Un bambino dal volto insanguinato è portato in braccio da un alpino. Sono due fratellini che i soldati hanno trovato tra le macerie della loro casa. Li hanno portati in braccio in un camion.
0: Alle prime luci dell'alba, al limite della sicurezza, gli aerei e gli elicotteri dell'aviazione leggera dell'esercito sono già in volo. Ai comandi giungono così via radio le notizie sulle dimensioni del disastro e vengono diramate le disposizioni iniziali. Ad Osoppo, Gemona, Venzone, Maiano, Buia, Artegna, Montenars, Tarcento, Tricesimo e in altre troppe località del Friuli sono gli stessi soldati delle caserme disastrate a fornire i primi aiuti alle popolazioni.
3: Ho tentato qui di portare, diciamo, quelli che una volta venivano chiamati i maggiorenti del paese. Non sono più i maggiorenti. Questo signore è il figlio del signor Snyder, è la più grande ditta che ci sia nella zona. Questa zona, che era poverissima, come ho detto prima, zona di migrazione, anche perché era difficile l'agricoltura, è diventata una grossa zona industriale. E mi diceva prima il signor Snyder che molti immigrati tornavano.
4: Sì, sono tornati molti immigranti perché trovavano appunto la possibilità di lavorare. Io posso dire solamente questo, che quello che in 30 anni di duro sacrificio è stato costruito in 50 secondi è tutto scomparso.
5: Cosa vuole? Tutto il paese ormai è semidistrutto, no? E ancora quello che è peggiore, vero, è da ieri sera dalle 9 che è venuto il sisma e adesso sono le 11, 11 e mezza, è vero, ancora non abbiamo avuto nessuna assistenza.
6: Cioè nessuno vi ha portato...
5: Niente, fino adesso è vero, non è arrivato niente, sono arrivati i vigili del fuoco e le autoambulanze, è vero.
6: Che cosa vi manca?
5: Manca acqua, manca pane, manca latte per i bambini, no? Perché qua senza, è vero, elettricità, è vero, io non so cosa si pensa, senza telefoni, è vero.
6: Qui è completamente isolato.
5: È isolato come saranno gli altri paesi del sisma, è vero.
0: Sin dalle prime ore del tragico evento, soldati della Mantova, dell'Ariete, alpini della Iulia, genieri del Quinto Corpo d'Armata, con attrezzature da lavoro, decine di automezzi, si portano sui luoghi del disastro, i cui confini di ora in ora diventano sempre più vasti. Ha così inizio una gara di solidarietà umana che, senza bisogno di troppi ordini, vede ancora impegnati soldati di tutte le armi e specialità.

0: Che ora raccontare di stanotte? Lei era qui?
1: Sì, ero qui. Cosa gli devo raccontare? Abbiamo sentito una grande scossa di terremoto, ci siamo precipitati fuori casa, era un polverone.
0: E avete visto crollare questo palazzo?
1: No, non l'abbiamo visto, no, non l'abbiamo visto.
0: Cioè, quando siete scesi in sala era già crollato?
1: Quando siamo usciti era già crollato, sì. No, non si vedeva niente.
0: Quante persone abitavano qui in questa casa?
1: Io credo 20 famiglie.
2: Cosa c'era qui? Una chiesa? Qui c'era un centro?
3: Una chiesa, un campanile che aveva un 550 anni. Dunque, da 550 anni che non si resiste a una cosa del genere, almeno, no?
2: Qui parlano di un altro terremoto che è successo nel 1924, abbastanza forte in queste zone.
3: Sì, ma ad ogni modo si vede che il campanile aveva resistito, adesso non ha resistito più.
2: E là dietro c'era un castello anche?
3: Lì c'era anche un castello, circa vecchio come il campanile, e purtroppo è raso al suolo.
2: Voi siete della...